0: Bianco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te Olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: amo. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli amici.

0: Podcast.
1: Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez, la showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Podcast.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori, ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telomare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport, europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: buongiorno Taranto, un po' di insicurezza stamattina, sarà Jay-Z che mi mette timore. Allora, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro questa mattina c'è Piero Caffio, una giornata piena, ma voglio salutare i radioascoltatori e i telespettatori che ci ascoltano sui 96.5, chi ci guarda sul canale 94, chi in streaming, chi ci ascolta sul DAB Plus, insomma, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è in ferie, a chi invece sta andando a lavorare e a chi sta facendo colazione. Questa mattina rassegna stampa piuttosto importante e quindi per poterla raccontare al meglio mi sono avvalsa di Domenico Palgnotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori.
0: E insomma è una giornata piena anche perché oggi c'è il secondo dei tavoli tecnici all'Ilva, ieri c'è stato il primo tavolo tecnico e infatti tutti i quotidiani regionali titolano, ma anche quelli nazionali comunque bisogna dire, titolano con Ilva. Il Corriere del Mezzogiorno titola ex Ilva, giorni cruciali tra governo e sindacati, primo incontro a vuoto. La Gazzetta del Mezzogiorno parla di carburanti ma poi anche di Ilva, ex Ilva, ira dei sindacati al Mimit, oggi gli industriali. Nuovo Quotidiano di Puglia invece ha il titolone centrale, tavolo ex Ilva, punto interrogativo, senza ministri sale la rabbia e trema l'indotto. E ancora anche l'edicola del Sud titola con l'ex Ilva, tutto rimandato a settembre, Binetti la città chiede Bitetti probabilmente hanno sbagliato, la città chiede certezze, perché ieri in serata è arrivata un comunicato stampa del sindaco che oggi sarà al tavolo da Urso. Domenico, ieri non c'era il ministro e non c'erano i ministri, in realtà c'erano solo tecnici, e questo non è andato bene ai sindacati che comunque hanno presentato la loro idea.
1: Sì, diciamo che le giornate intense non è stata soltanto quella di ieri, ma è stata anche lunedì.
0: Con lo sciopero di 8 ore.
1: Anche, e si proseguirà ovviamente, oggi e poi domani, perché domani è il turno dell'indotto. Sì, è una situazione complicata e, come dicevi tu, i sindacati ieri sono stati molto critici per il fatto che Urso fosse presente. E se oggi Urso, come sembra possibile, sarà invece presente all'incontro con Confindustria, Federmeccanica e i principali acciaierie italiani, questo, dicevano ieri sera i sindacati, creerebbe qualche problema, creerebbe insomma qualche fibrillazione. Ieri che cosa è successo? Ieri c'erano i tecnici dei vari ministeri, economia, ambiente, lavoro, coesione

0: avviare la decarbonizzazione, fare i forni elettrici, prevedere in questo senso un importante sostegno pubblico dello Stato, e in più i sindacati hanno presentato una serie di misure che riguardano la tutela dei lavoratori, il sostegno ai lavoratori, perché si dà per scontato che appunto ci saranno esuberi in numero rilevante, e quindi si chiede una serie di misure che vanno dal riconoscimento del lavoro usurante all'esposizione all'amianto, alla riproposizione degli incentivi, insomma.
1: Ma anche ammortizzatori sociali al 100%.
0: Certo, quindi, per esempio, l'USB ha proposto il reddito di transizione.
1: Sì.
0: Il pacchetto da questo punto di vista è molto ampio e molto corposo. I ministeri hanno ascoltato, hanno preso nota e hanno detto ai sindacati: vi riaggiorneremo prossimamente, perché al termine di questo giro di consultazioni giovedì pomeriggio, perché giovedì mattina, domani mattina c'è l'incontro con le associazioni datoriali di Taranto e con le imprese dell'indotto, giovedì pomeriggio è prevista una riunione dei ministri dove si tirerà una linea, si farà il punto di quello che è stato chiesto in questi giorni, e poi il governo dovrà dare le risposte, perché, come ha detto ieri il sindacato, le risposte alle questioni tecniche servono risposte politiche, quindi è la politica che deve decidere e il governo che deve decidere. Un altro punto fondamentale emerso ieri è che il MIMIT, il Ministero delle Imprese, ha detto che se ci sono imprese, aziende, gruppi che vogliono presentare offerta migliorativa rispetto a quella di Jindal per l'area calda e l'area a freddo, lo possono fare già adesso. Ora, Jindal negli ultimi giorni ha corretto il tiro della sua proposta. Inizialmente aveva detto che l'area a caldo gli interessava relativamente, l'avrebbe presa in locazione, invece adesso ha detto: superiamo il concetto della locazione, prendo tutto e poi vedo io a mio rischio che cosa fare di quest'area a caldo.
1: Però questa soluzione non sembra piacere molto. Eh sì, c'è il provvedimento della magistratura
0: che ha imposto tra 90 giorni, che sono già diventati 80 oggi,
1: sì.
0: Che ha imposto appunto la fermata dell'area a caldo perché inquina a causa delle polveri sottili e dell'amianto. Quindi il MIMIT ha detto: se ci sono altre imprese, si facciano avanti. Si rifarà il bando di gara che è stato lanciato appunto proprio un anno fa, oppure si aggiornerà il bando di gara? Questa ipotesi sembrava concreta sino a qualche giorno.
1: Ho perso Domenico.
0: Si dice. Si dice che il bando sarebbe rifatto o aggiornato se dovessero esserci gruppi italiani, nuovi gruppi, cordate disposte a rilevare l'ex Ilva e quindi a presentare delle possibili condizioni di ingaggio. Altrimenti questa riproposizione, riscrittura del bando sarebbe rivista, anche perché il MIMIT dice: ci sono dei problemi da fronteggiare. Il primo, un nuovo bando, un aggiornamento del bando comporterebbe tempi lunghi, perché poi se si riapre il bando bisogna dare il tempo ai nuovi potenziali
1: di
0: presentare le offerte. Queste offerte poi vanno vagliate, vanno esaminate, vanno discusse. Secondo, c'è il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, quindi non abbiamo tanto tempo a disposizione. Il tempo si sta restringendo, come ha detto ieri il sindacato, il countdown è già scattato.
1: È già iniziato. Senti,
0: terzo
1: Domenico.
0: Elemento,
1: sì, senti Domenico.
0: Cosa, terzo
1: sì.
0: Elemento, l'ex Ilva ha bisogno di soldi, di risorse, e il prestito che è stato dato giorni fa dei 100 milioni è l'ultimo, quindi non possiamo andare troppo avanti perché l'azienda sarebbe senza risorse.
1: Certo, Domenico, ieri c'è stato anche un incontro, una conferenza stampa delle associazioni che rappresentano l'indotto, e loro chiedono un decreto per l'Ilva, un nuovo decreto legge, però mi sembra che il governo non sia proprio interessato a presentare un nuovo decreto salva Ilva.
0: Ma guarda, l'indotto è molto preoccupato, perché l'indotto è la parte più debole. Tutto l'indotto, tutte le attività di appalto lavorano prevalentemente e fondamentalmente sull'area a caldo. È evidente che fermare l'area a caldo significa che queste imprese non avranno più niente da fare, quindi
1: certo,
0: nell'indotto, nell'appalto la preoccupazione è massima. Francamente io la strada di un nuovo decreto, così come è stato chiesto ieri a gran voce, la vedo un po' difficile, poco praticabile da un punto di vista politico, gestionale. Siamo diciamo ormai sul finire di questa legislatura, io non credo che il governo voglia seguire la stessa strada di governi precedenti.

0: cioè di provvedimenti che bloccano o neutralizzano l'intervento della magistratura. Bisogna cercare di trovare soluzioni alternative, quindi questa strada invocata dalle imprese, che è dettata appunto dalla paura di veder sgretolare tutto un sistema. Ieri hanno detto con la fermata la strada obbligata sono i licenziamenti collettivi, quindi dal loro punto di vista potrebbe essere comprensibile, però non credo che
1: sarà
0: politicamente praticamente il governo
1: possibile,
0: possa
1: certo
0: percorrere questa strada. Oltretutto non ci sono assolutamente segnali, sin anche l'impugnazione del decreto della Corte d'Appello, che nelle primissime ore sembrava una misura possibile,
1: non
0: adesso
1: sembra possibile,
0: è stata messa, come dire, in stand by.
1: Grazie Domenico Palmiotti per aver fatto con noi la rassegna stampa, e noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: eccoci qui, questa era Modern Love di David Bowie, pezzone dal passato. E allora adesso noi ricominciamo a parlare di Ilva. La situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro, al ministero, ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in videocollegamento Vito Pastore della UILM di Taranto. Buongiorno Pastore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Esperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco.
1: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece ci siamo ritrovati con quattro funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo l'avvertenza Ilva. Quindi sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di due sacrosanti principi, quello di due sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione: il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
0: del Tribunale di Milano. Certo.
1: Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni.
0: 80 oggi in realtà.
1: 80 con oggi, sì. Esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano, e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato. Perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
0: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri, chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
1: Sicuramente è sostenibile. Il piano decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole, e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile dopo 14 anni persi al vento credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici, che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
0: Passare oltre a questo chi rischia di più in questo momento però è l'indotto.
1: Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto che prevalentemente loro svolgono le attività proprio su questi impianti dell'aria a caldo, sì. E che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori. Ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
0: sì,
1: perché naturalmente i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
0: Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
1: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali. Qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esiti incentivanti per poter attutire a questi esuberi
0: Un
1: strutturali che
0: paracadute,
1: purtroppo
0: diciamo.
1: saranno generati. Esattamente.
0: Anzi, è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? Di caduta.
1: Esattamente,
0: Grazie,
1: esattamente.
0: mille a Vito Pastore della UILM di Taranto. Noi continueremo a
1: Grazie a
0: seguire la
1: voi, buona
0: vicenda.
1: giornata.
0: Grazie, buona
1: Certo.
0: giornata. E ora ci
1: Buona giornata.
0: fermiamo per ascoltare un po' di musica.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

questo era Napoleone con Cucù Marie. Allora, buongiorno, buongiorno Taranto, ben ritrovati in nostra compagnia. Siete su Radio Cittadella per chi ci segue in radio e sul canale 94 Taranto TV per chi ci sta seguendo in televisione. Oggi è martedì 5 agosto e questo è il nostro consueto approfondimento del mattino con le notizie più importanti. Allora, partiamo da una grandissima novità per il conto alla rovescia dei ventesimi giochi del Mediterraneo, a cui manca pochissimo, il 21 agosto è proprio vicino. È stato appena siglato l'accordo per l'arrivo di Romantica con la K, la seconda nave da crociera della compagnia estone Tallink, destinata a completare il sistema di accoglienza sul mare degli atleti. Arriverà lunedì 17 agosto. Romantica è una nave da crociera da 1200 posti ed è storicamente attiva tra Tallinn e Stoccolma e è stata già utilizzata per eventi internazionali. Affiancherà la nave Aroia all'ormeggio nella stazione navale di Mar Grande, a Chiapparo, insomma. Insieme daranno vita a un vero e proprio villaggio del Mediterraneo. La sindaca di questo villaggio del Mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale di ginnastica ritmica. Non so se ve la ricordate, è brevissima. E dallo sport sul mare adesso passiamo a un altro argomento che riguarda sempre il nostro mare, le nostre acque, il nostro territorio. C'è un'importantissima novità approvata dalla giunta regionale della Puglia, perché è nato ufficialmente a Taranto il San Paolo Dolphin Refuge. Sì, ne avevamo già parlato, fa parte della Ionian Dolphin, è il progetto della Ionian Dolphin, il primo centro recupero animali selvatici regionali e rifugio specializzato interamente dedicato ai cetacei. Come avevamo raccontato più volte, il progetto, che è proprio ideato dalla Ionian Dolphin Conservation, sarà il centro operativo nello specchio d'acqua del Mar Grande per la cura, il recupero e il monitoraggio dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi. Come è stato dichiarato dall'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Francesco Paolicelli, si tratta di un presidio altamente qualificato per la tutela della biodiversità marina che si affianca alla recente inaugurazione della Sea Turtle Clinic di Valenzano. Una curiosità fondamentale: l'attività si svolgerà nel pieno rispetto scientifico, senza scopi di spettacolo pubblico dal vivo. Infatti, nel progetto è prevista anche un'educazione ambientale che avverrà però in modalità completamente virtuale attraverso una control room, mettendo al primo posto il benessere dei cetacei nella tutela dell'ecosistema. E noi adesso però ci fermiamo, perché quando torniamo parliamo di un

0: questi li avete riconosciuti, sono i Beatles con Magical and Mystery Tour, perché il riferimento culturale è proprio quello. Buongiorno, buongiorno Silvia Quero, bentornata.
1: Buongiorno, che bello tornare ogni tanto.
0: Hai visto, torni tu, io mi siedo, mi rilasso.
1: Che bello, eh?
0: È bello.
1: Beh, sicuramente sì. Le sedie stanno qui per il rilassamento.
0: Sì, proprio, sono proprio sedie comode. Sì. Allora Silvia, l'8 agosto ci sarà in Città Vecchia un itinerario insolito, magico e segreto, che si chiama Mystery Tour, Magical and Mystery Tour, proprio come la canzone dei Beatles.
1: Esattamente come la canzone dei Beatles, infatti c'è questa locandina anche un po' psichedelica per ricordarlo.
0: Che ricorda proprio il Magical and Mystery Tour, sì, dei Beatles.
1: Sempre nell'ottica, insomma, della promozione e divulgazione del territorio, abbiamo ripreso un'antica collaborazione, io e Lavinia D'Andria, la guida imperfetta, o I am perfetta, dipende da come la vedi, alla Vigna. Noi eravamo attenti a quelle due, quindi è un progetto dove che andava appunto a raccontare la storia di Taranto con due prospettive diverse. Lei guida turistica abilitata, io che sono quello che sono.
0: Una chiacchierona espertissima di arte.
1: Archeologa, un po' di cosine, quindi ci siamo messe insieme già da molti anni, quindi cerchiamo di creare delle esperienze, quindi per riuscire ad approcciarsi alla storia di Taranto e alle nostre bellezze anche in maniera differente, perché una cosa che vai là, dici, questa è la chiesa e questa è la...
0: Esatto, che cosa visiterete? Che cosa si potrà visitare? Io te lo dico, mi sto prenotando.
1: Ok, quindi Castellaneta, la Vigna è di là, la Vigna segna Castellaneta 2 più cane.
0: Può venire anche Romeo.
1: Assolutamente sono animal free, potete portare anche i coccodrilli, noi siamo amici degli animali.
0: Benissimo.
1: Gatti, quant'altro, tutto, il pappagallino. Niente, visiteremo ovviamente la Città Vecchia, ma il discorso non è tanto cosa vedremo, ma cosa scopriremo. Perché ci saranno cenni su fantasmi, perché è popolata dai fantasmi, solo che nessuno parla dei fantasmi, ma ci sono i fantasmi, cara Valentina.
0: Perché io vedo tre luoghi che conosciamo perfettamente.
1: Quindi i fantasmi del castello, che sono ben due. Un fantasma ipogeico,
0: allora,
1: c'è anche
0: uno
1: un fantasma
0: forse
1: nel...
0: Forse lo so, due.
1: Mi sai tutte e due?
0: Una è la Monachella.
1: Ma lo sai chi era veramente?
0: La sirena.
1: Tu vedi troppo la mia trasmissione, la devi smettere di leggermi.
0: Cioè io non solo vedo troppo la tua trasmissione, c'ho ogni lunedì Giovanni Guarino, lasciamo stare, cioè proprio ormai mi avete fatto una testa così.
1: E l'altro
0: invece era un operaio dell'arsenale, se non sbaglio, qualcosa del genere. Che tra l'altro c'è ancora l'ascensore in cui è rimasto bloccato.
1: L'ascensore, sì, il trasportino, non sappiamo come chiamarlo. Poi nel sottosopra, chiamiamolo così, il sottosopra di Taranto, scopriremo

0: degli antichi riti, quindi sì, coinvolgeremo anche insomma i partecipanti in antichi riti, tipo maledire a morte qualcuno, cioè delle cose così.
1: Ah, robe friendly, possiamo dire.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, noi siamo comunque sempre per la non violenza, quindi non è che vai, aggredisci qualcuno, lo maledici a morte e vi spieghiamo come si fa, come facevano le nostre nonne.
1: È sempre utile, è sempre utile.
0: E poi ho comunque tutti quei riti antichissimi che ci portiamo dietro dal nostro patrimonio magno greco, che si è tramandato anche in riti che sono popolari, la maggior parte scomparsi. Vabbè, certo, il più facile, il più banale, l'affascino, però che ve lo dica a fare, ce ne sono alcuni un po'. Addirittura vi mostreremo come scoprire l'autore di un furto.
1: Addirittura, cioè veramente, perché non l'avete spiegato alla polizia di stato, tipo questo?
0: Quello è un CSI, quello è le nonne, lo facevano le nonne.
1: E ci azzeccavano?
0: Pare di sì.
1: Pare di sì, non,
0: cioè, vabbè, il colpevole diceva no, non sono stato io, però ancora
1: certo,
0: un colpevole che dice sì, sono stato io.
1: Come poteva dire un'altra cosa?
0: Però è anche quello, quindi spiegheremo come farlo, quindi si può fare anche a casa sta cosa qua, quindi succede qualcosa, pa.
1: Senti, ma alle colonne doriche che cosa c'è di magico e misterioso?
0: C'è una medium.
1: C'è una medium? Ah. Ma inizio ad avere paura di sto Turri.
0: C'era una medium, poi è probabile che sia ancora il fantasma, però proprio lì c'era una medium. Ma non ti posso spoilerare
1: no,
0: tutto?
1: No, non mi puoi spoilerare tutto.
0: C'era una medium che aveva un compagno di avventura un po' spettrale, ma posso dirti tutto. Tutto adesso... certificato, è storicamente certificato ovviamente, non è che ci inventiamo niente.
1: Eh certo, anche perché insomma come vai a controllare le scartoffie tu, nessun altro. E allora adesso noi ci fermiamo, quando torniamo non ci sei tu, ma
0: c'è la mia metà.
1: Ci sarà la tua metà che darà tutte le informazioni su come fare e prenotarsi. Grazie a Silvia Quero, noi ci fermiamo un attimo, quando torniamo continuiamo a parlare di questo tour magico e misterioso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Rieccoci in onda. Questa era Madonna con Papa Don't Preach, bellissima canzone. E allora noi torniamo a parlare di questo Magical Mystery Tour, ma lo facciamo con Lavinia D'Andria, la guida imperfetta o imperfetta.
1: Ciao.
0: Sei
1: sì.
0: Perfetta o imperfetta?
1: Un po' tutti e due.
0: Come tutti, eccoci. Allora, tre tappe in Città Vecchia a partire dalle 19, come si prenota?
1: Allora, ci sono dei numeri di telefono che potete tranquillamente trovare sulla le locandine sparse, insomma, su tutti i social. C'è un costo di partecipazione insomma agevolato per i soci del Touring Club Italiano, perché in questo caso questo evento è patrocinato dal Touring Club Italiano, e naturalmente i soci Artava, che è l'associazione che da sempre ci aiuta a realizzare questi eventi. Senza la loro collaborazione, la loro presenza fissa in Città Vecchia, molte cose non si potrebbero fare. Quindi ringraziamo anche da parte di Silvia, ringraziamo Armando Blasi, che insomma ci dà sempre una grandissima mano in tutte le iniziative che ci vengono in mente.
0: Lavinia, tu fai la guida a Taranto, com'è si può vivere di questo lavoro?
1: Io ci sto lavorando, perché il mio lavoro di base è fare l'ingegnere. Quindi, però sto lavorando perché vorrei non fare l'ingegnere, sembra strano, e fare solo la guida. E quindi il nostro lavoro, grazie a naturalmente persone come Silvia, come Armando, anche voi che promuovete in qualche modo il turismo, magari un giorno questo desiderio diventerà realtà.
0: E ci sono ci sono molti visitatori che vengono?
1: Abbastanza, diciamo che negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto, però la strada è ancora un po'.
0: Ma con le navi da crociera o c'è chi viene apposta per vedere Taranto?
1: Diciamo che adesso un po' tutte e due. Le navi da crociera fanno persone, fanno numeri, però dobbiamo saper vendere meglio il nostro prodotto, quello sì. Però ho notato che negli ultimi anni, e soprattutto dall'anno scorso e quest'anno, ci sono anche tantissime persone che scelgono Taranto come tappa turistica.
0: Non
1: più come una meta di passaggio, ma proprio per restarci almeno 3-4 giorni, e questa è una cosa positiva.
0: Qual è il punto della città che emoziona di più?
1: Sicuramente la risorsa mare, quello è attrattivo numero uno. E le bellissime realtà che abbiamo, anche il Marta sicuramente, il Museo Diocesano, la Cattedrale, però anche Taranto Vecchia. Ieri sera proprio abbiamo portato un gruppo a passeggiare nella città di notte, e nonostante alcune brutture che ahimè ci sono ancora, però sono rimasti affascinati, perché la nostra sembra una piccola città magica.
0: E a te invece che cosa piace raccontare di più?
1: Questo lo devo un po' a Silvia, il fatto di aver scoperto le piccole storie.
0: Sì.
1: Quindi i libri di storia. Poi io non vengo da una formazione come quella magari può essere di Silvia, di aver fatto degli studi prettamente storici, archeologici. Quindi diciamo abbiamo cercato insieme a lei di trovare un modo simpatico di raccontare la storia, perché credo che quella canonica si possa trovare sui libri di storia, quindi sia facile sfogliarli. Invece le piccole storie molto spesso vengono dimenticate, però questo non significa che non siano altrettanto importanti, e dalle piccole storie possiamo raccontare la storia.
0: Anche perché sono le storie che raccontano la Taranto del passato.
1: Assolutamente,
0: e da cui dobbiamo magari imparare anche per il futuro, perché erano storie di conservazione, storie di tradizione che insomma vanno mantenute
1: e sono la nostra identità alla fine, no? Quello che ci contraddistingue come Taranto.
0: Esatto, sono d'accordo. E allora io non vedo l'ora di partecipare a questo Magical and Mystery Tour sabato 8 agosto alle 19 al tramonto a Piazza Castello.
1: Sì, incontro a Piazza Castello, ci troverete, attenti a quelle due che ritorna dopo un po' di tempo. Ci siamo fatti attendere, ma perché volevamo in qualche modo partire con un qualcosa di scoppiettante, come sempre è stato.
0: Non vedo l'ora. Ebbene, allora, se volete partecipare, cercatelo sui social, ci sono tutti i numeri di telefono, prenotatevi oppure presentatevi là come farò io.
1: Sì, diciamo che ancora ci sono alcuni posti disponibili, quindi c'è possibilità di prenotarsi o comunque di venire lì. Accettiamo.
0: Perfetto. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto finisce qui. Io ringrazio Lavinia D'Andria.
1: Grazie a voi sempre.
0: Ringrazio Silvia Quero per essere stata con noi. Ringrazio il nostro Piero Carlo Raffio perché ogni volta mette bellissima musica e rende possibile tutto quello che facciamo ogni mattina. Do gli auguri alla nostra Carmen Valletta perché oggi è il suo compleanno, e l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-USA, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: we're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:08 e tramonta alle 20:24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914, quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938, in Italia, esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981, in Italia, viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936, alle Olimpiadi di Berlino, l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11:06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di fenomeni degli Stadio è in cima alla hit parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini, soprannominata da molti la Divina. È considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale.

0: sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Let's go. Sounds good.

0: take them back to the ball girl one time.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Holm Baumann, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori, ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da

0: Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Sono le 9:30.
4: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
5: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Restano 80 giorni per evitare la bomba sociale, il tracollo industriale dell'ex Ilva e l'allarme lanciato da FIM, Fiume Wilma e USB dopo l'esito insoddisfacente del tavolo tecnico al Ministero delle Imprese Made in Italy. I sindacati contestano l'assenza dei ministri e chiedono garanzie immediate per i 20.000 lavoratori coinvolti tra dipendenti diretti e indotto. Nel piano straordinario presentato dalle sigle sindacali si sollecitano la continuità produttiva, la decarbonizzazione, il ruolo diretto dello Stato e un piano sociale per la transizione. Intanto cresce l'attesa per il tavolo Taranto convocato per questa mattina dal ministro Urso con enti locali e imprese per esaminare i nuovi progetti di investimento sul territorio, confermato lo stato di mobilitazione permanente dei lavoratori. Prosegue a ritmo serrato la macchina organizzativa dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha siglato l'accordo per l'arrivo della nave Romantica, previsto per il 17 agosto. Il cruise ferry da 1200 posti della compagnia Tallink affiancherà la nave Aroia alla stazione navale Mar Grande, completando il sistema di accoglienza sul mare. Le due strutture comporranno il villaggio del Mediterraneo per gli atleti e delle delegazioni. A rappresentare la comunità internazionale sarà Alessia Maurelli, ex capitana della ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio. Rilanciare Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area e la riconversione sostenibile. È la proposta del commissario Massimo Ferrarese. Il progetto

0: prevede la bonifica di 300-400 ettari di suoli industriali obsoleti da mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali e decontribuzione, sostituendo gradualmente la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe, ma con una svolta verde, abbandonando l'aria a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e aeroporto di Grottaglie, secondo Ferrarese, serve una legge speciale supportata da un accordo con l'Unione Europea per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. E cambiamo argomento. La Giunta regionale della Puglia ha autorizzato l'istituzione a Taranto del San Paolo Dolphin Refuge, primo CRAS e rifugio specializzato per i cetacei. La gestione dello specchio d'acqua in Mar Grande è affidata alla Ionian Dolphin Conservation per la cura e il monitoraggio dei delfini tursiopi. L'assessore regionale Francesco Paolicelli ha evidenziato l'importanza del presidio per la biodiversità. Le attività rispetteranno rigorosi protocolli scientifici senza scopo di spettacolo. L'educazione ambientale avverrà solo in modalità virtuale tramite control room. E ora la pagina degli spettacoli. Dal 6 al 9 agosto il piazzale Federico Fellini ospita la quarta edizione del Taranto Beer Fest, evento ingresso gratuito. Per 4 serate la città offre circa 50 birre nazionali e internazionali, un'ampia proposta gastronomica e uno stand gluten free allestito da Ike Puglia. Ricco il programma di spettacoli per i più piccoli, lo show Disney, mentre sul palco serale si alterneranno i Terra Ross, Parasport, Crazy 90s e il tributo a Michael Jackson, seguiti dai DJ set. Presenti un'aurea nursery e un accesso riservato ai disabili in via Blandamura. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto segue il centrocampista classe 2002 Gerardo Vigilio, reduce da una stagione positiva con la Vibonese, superata quota 1300 abbonamenti, secondo test. Quest'oggi i rossoblù vanno a caccia anche di un under a centrocampo e di un attaccante over. Inizio della stagione il 30 di agosto con il campionato. La Prisma completa il roster in Serie C con l'arrivo del centrale Gabriele Panzetta. Futsal, i rossoblù della New Taranto, unica formazione in Serie A2 di Elite. Nel femminile ripescata Grottaglie e Serie B. Basket, Valentino Basket Castellanese annuncia il 2006 Alessandro Luparia.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Cittadella, New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez, la showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
3: Violenza in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, cinque operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
2: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
3: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
2: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
3: Lo sport è ancora un oro per Chiara Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Partecipiamo a Taranto.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
6: Cittadella.
5: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella.
7: Cittadella.
1: New hit.

Cittadella Visual Radio TV. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
2: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta e ci metto davvero il cuore. Non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
1: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pellegra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre il Moso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che inevitabilmente riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia del

evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
5: I vostri messaggi.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
5: Driving.
4: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Summer Compilation.
6: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: sacco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Restano 80 giorni per evitare la bomba sociale, il tracollo industriale dell'ex Ilva e l'allarme lanciato da FIM, Fiume Wilma e USB dopo l'esito insoddisfacente del tavolo tecnico al Ministero delle Imprese Made in Italy. I sindacati contestano l'assenza dei ministri e chiedono garanzie immediate per i 20.000 lavoratori coinvolti tra dipendenti diretti e indotto. Nel piano straordinario presentato dalle sigle sindacali si sollecitano la continuità produttiva, la decarbonizzazione, il ruolo diretto dello Stato e un piano sociale per la transizione. Intanto cresce l'attesa per il tavolo Taranto convocato per questa mattina dal ministro Urso con enti locali e imprese per esaminare i nuovi progetti di investimento sul territorio, confermato lo stato di mobilitazione permanente dei lavoratori. Prosegue a ritmo serrato la macchina organizzativa dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha siglato l'accordo per l'arrivo della nave romantica, previsto per il 17 agosto. Il cruise ferry da 1200 posti della compagnia Tallink affiancherà la nave Aroia alla stazione navale Mar Grande, completando il sistema di accoglienza sul mare. Le due strutture comporranno il villaggio del Mediterraneo per gli atieti e delegazioni. A rappresentare la comunità internazionale sarà Alessia Maurelli, ex capitana della ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio. Rilanciare Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area e la riconversione sostenibile. È la proposta del commissario Massimo Ferrarese. Il progetto prevede la bonifica di 300-400 ettari di suoli industriali obsoleti da mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali e decontribuzione, sostituendo gradualmente la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe, ma con una svolta verde, abbandonando l'aria a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese, serve una legge speciale supportata da un accordo con l'Unione Europea per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. E cambiamo argomento. La giunta regionale della Puglia ha autorizzato l'istituzione a Taranto del San Paolo Dolphin Refuge, primo CRAS e rifugio specializzato per i cetacei. La gestione dello specchio d'acqua in Mar Grande è affidata alla Ionian Dolphin Conservation per la cura e il monitoraggio dei delfini tursiopi. L'assessore regionale Francesco Paolicelli ha evidenziato l'importanza del presidio per la biodiversità. Le attività rispetteranno rigorosi protocolli scientifici senza scopo di spettacolo. L'educazione ambientale avverrà solo in modalità virtuale tramite control room. E ora la pagina degli spettacoli. Dal 6 al 9 agosto il piazzale Federico Fellini ospita la quarta edizione del Taranto Beer Fest, evento ingresso gratuito. Per 4 serate la città offre circa 50 birre nazionali e internazionali, un'ampia proposta gastronomica e uno stand gluten free allestito da Ike Puglia. Ricco il programma di spettacoli per i più piccoli, lo show Disney, mentre sul palco serale si alterneranno i Terra Ross, Parasport, Crazy 90s e il tributo a Michael Jackson, seguiti dai DJ set. Presenti un'aurea nursery e un accesso riservato ai disabili in via Blandamura. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto segue il centrocampista classe 2002 Gerardo Di Giglio, reduce da una stagione positiva con la Vibonese, superata quota 1300 abbonamenti, secondo test quest'oggi. I rossoblù vanno a caccia anche di un under a centrocampo e di un attaccante over. Inizio della stagione il 30 di agosto con il campionato. La Prisma completa il roster in Serie C con l'arrivo del centrale Gabriele Panzetta. Futsal, i rossoblù della New Taranto, unica formazione in Serie A2 di Elite. Nel femminile, ripescata Grottaglie e Serie B. Basket, Valentino Basket Castellanese annuncia il 2006 Alessandro Luparia.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Cittadella Summer Compilation.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: orologio alla radio TV.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
3: Violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
2: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
3: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
2: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
3: Lo sport è ancora un oro per Chiara Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la 4ª vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Restano 80 giorni per evitare la bomba sociale, il tracollo industriale dell'ex Ilva e l'allarme lanciato da FIM, Fiume Wilma e USB dopo l'esito insoddisfacente del tavolo tecnico al Ministero delle Imprese Made in Italy. I sindacati contestano l'assenza dei ministri e chiedono garanzie immediate per i 20.000 lavoratori coinvolti tra dipendenti diretti e indotto. Nel piano straordinario presentato dalle sigle sindacali si sollecitano la continuità produttiva, la decarbonizzazione, il ruolo diretto dello Stato e un piano sociale per la transizione. Intanto cresce l'attesa per il tavolo Taranto convocato per questa mattina dal ministro Urso con enti locali e imprese per esaminare i nuovi progetti di investimento sul territorio, confermato lo stato di mobilitazione permanente dei lavoratori. Prosegue a ritmo serrato la macchina organizzativa dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha siglato l'accordo per l'arrivo della nave Romantica, previsto per il 17 agosto. Il cruise ferry da 1200 posti della compagnia Tallink affiancherà la nave Aroia alla stazione navale Mar Grande, completando il sistema di accoglienza sul mare. Le due strutture comporranno il villaggio del Mediterraneo per gli atieti e delegazioni. A rappresentare la comunità internazionale sarà Alessia Maurelli, ex capitana della ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio. Rilanciare Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area e la riconversione sostenibile. È la proposta del commissario Massimo Ferrarese. Il progetto prevede la bonifica di 300-400 ettari di suoli industriali obsoleti da mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali e decontribuzione, sostituendo gradualmente la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe, ma con una svolta verde, abbandonando l'aria a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese, serve una legge speciale supportata da un accordo con l'Unione Europea per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. E cambiamo argomento. La giunta regionale della Puglia ha autorizzato l'istituzione a Taranto del San Paolo Dolphin

0: Refuge. Primo, CRAS è il rifugio specializzato per i cetacei. La gestione dello specchio d'acqua in Mar Grande è affidata alla Ionian Dolphin Conservation per la cura e il monitoraggio dei delfini tursiopi. L'assessore regionale Francesco Paolicelli ha evidenziato l'importanza del presidio per la biodiversità. Le attività rispetteranno rigorosi protocolli scientifici senza scopo di spettacolo. L'educazione ambientale avverrà solo in modalità virtuale tramite control room. E ora la pagina degli spettacoli. Dal 6 al 9 agosto il piazzale Federico Fellini ospita la quarta edizione del Taranto Beer Fest, evento ingresso gratuito. Per 4 serate la città offre circa 50 birre nazionali e internazionali, un'ampia proposta gastronomica e uno stand gluten free allestito da Ike Puglia. Ricco il programma di spettacoli per i più piccoli, lo show Disney, mentre sul palco serale si alterneranno i Terra Ross, Parasport, Crazy 90s e il tributo a Michael Jackson, seguiti dai DJ set. Presenti un'aria nursery e un accesso riservato ai disabili in via Blandamura. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto segue il centrocampista classe 2002 Gerardo Vigilio, reduce da una stagione positiva con la Vibonese, superata quota 1300 abbonamenti, secondo test. Quest'oggi i rossoblù vanno a caccia anche di un under a centrocampo e di un attaccante over. Inizio della stagione il 30 di agosto con il campionato. La Prisma completa il roster in Serie C con l'arrivo del centrale Gabriele Panzetta. Futsal, il rossoblù della New Taranto, unica formazione in Serie A2 di Elite. Nel femminile, ripescata Grottaglie Serie B. Basket, Valentino Basket Castellanese annuncia il 2006 Alessandro Luparia.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
6: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
2: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
3: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli

0: Kiev nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
1: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
0: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
1: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto, un po' di insicurezza stamattina, sarà Jay-Z che mi mette timore. Allora, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro. Questa mattina c'è Piero Caffio, una giornata piena, ma voglio salutare i radioascoltatori e i telespettatori che ci ascoltano sui 96.5, chi ci guarda sul canale 94, chi in streaming, chi ci ascolta sul DAB Plus, insomma, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è in ferie, a chi invece sta andando a lavorare e a chi sta facendo colazione. Questa mattina rassegna stampa piuttosto importante e quindi per poterla raccontare al meglio mi sono avvalsa di Domenico Palgnotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori.
0: E insomma è una giornata piena, anche perché oggi c'è il secondo dei tavoli tecnici all'Ilva, ieri c'è stato il primo tavolo tecnico e infatti tutti i quotidiani regionali titolano, ma anche quelli nazionali comunque bisogna dire, titolano con Ilva. Il Corriere del Mezzogiorno titola ex Ilva, giorni cruciali tra governo e sindacati, primo incontro a vuoto. La Gazzetta del Mezzogiorno parla di carburanti, ma poi anche di Ilva, ex Ilva, ira dei sindacati al Mimit, oggi gli industriali. Nuovo Quotidiano di Puglia invece ha il titolone centrale, tavolo ex Ilva, punto interrogativo, senza ministri sale la rabbia e trema l'indotto. E ancora anche l'edicola del Sud titola con l'ex Ilva, tutto rimandato a settembre, Binetti la città chiede Bitetti probabilmente hanno sbagliato, la città chiede certezze, perché ieri in serata è arrivata un comunicato stampa del sindaco che oggi sarà al tavolo da Urso. Domenico, ieri non c'era il ministro e non c'erano i ministri, in realtà c'erano solo tecnici, e questo non è andato bene ai sindacati, che comunque hanno presentato la loro idea.
1: Sì, diciamo che le giornate intense non è stata soltanto quella di ieri, ma è stata anche lunedì
0: con lo sciopero di 8 ore
1: anche, e si proseguirà ovviamente oggi e poi domani, perché domani è il turno dell'indotto. Sì, è una situazione complicata e, come dicevi tu, i sindacati ieri sono stati molto critici per il fatto che Urso fosse presente, e se oggi Urso, come sembra possibile, sarà invece presente all'incontro con Confindustria, Federmeccanica e i principali acciaierieri italiani, questo, dicevano ieri sera i sindacati, creerebbe qualche problema, creerebbe insomma qualche fibrillazione. Ieri che cosa è successo? Ieri c'erano i tecnici dei vari ministeri, economia, ambiente, lavoro, coesione, oltre ovviamente al capo di gabinetto di Urso e le strutture tecniche del ministero. I sindacati hanno presentato un pacchetto di proposte che mette al punto l'esigenza di avviare la decarbonizzazione, fare i forni elettrici, prevedere in questo senso un importante sostegno pubblico dello Stato, e in più i sindacati hanno presentato una serie di misure che riguardano la tutela dei lavoratori, il sostegno ai lavoratori, perché si dà per scontato che appunto ci saranno esuberi in numero rilevante, e quindi si chiedono una serie di misure che vanno dal riconoscimento del lavoro usurante all'esposizione all'amianto, alla riproposizione degli incentivi, insomma.
0: Ma anche ammortizzatori sociali al 100%.
1: Certo, quindi per esempio l'USB ha proposto il reddito di transizione. Sì. Il pacchetto da questo punto di vista è molto ampio e molto corposo. I ministeri hanno ascoltato, hanno preso nota e hanno detto ai sindacati: vi riaggiorneremo prossimamente, perché al termine di questo giro di consultazioni giovedì pomeriggio, perché giovedì mattina, domani mattina c'è l'incontro con le associazioni datoriali di Taranto e con le imprese dell'indotto, giovedì pomeriggio è prevista una riunione dei ministri dove si tirerà una linea, si farà il punto di quello che è stato chiesto in questi giorni, e poi il governo dovrà dare le risposte, perché come ha detto ieri il sindacato, le risposte alle questioni tecniche servono risposte politiche, quindi è la politica che deve decidere e il governo che deve decidere. Un altro punto fondamentale emerso ieri è che il MIMIT, il Ministero delle Imprese, ha detto che se ci sono imprese, aziende,

0: gruppi che vogliono presentare offerta migliorativa rispetto a quella di Jindal per l'area calda e l'area a freddo lo possono fare già adesso. Ora, Jindal negli ultimi giorni ha corretto il tiro della sua proposta. Inizialmente aveva detto che l'area a caldo gli interessava relativamente, l'avrebbe presa in locazione, invece adesso ha detto: superiamo il concetto della locazione, prendo tutto e poi vedo io a mio rischio che cosa fare di quest'area a caldo.
1: Però

0: oggi, che ha imposto appunto la fermata dell'area a caldo perché inquina a causa delle polveri sottili e dell'amianto. Quindi il Mimit ha detto: se ci sono altre imprese, si facciano avanti. Si rifarà il bando di gara che è stato lanciato appunto proprio un anno fa, oppure si aggiornerà il bando di gara? Questa ipotesi sembrava concreta sino a qualche giorno.
1: Ho perso Domenico.
0: Si dice che il bando sarebbe rifatto o aggiornato se dovessero esserci gruppi italiani, nuovi gruppi, cordate, disposte a rilevare l'ex Ilva e quindi a presentare delle possibili condizioni di ingaggio. Altrimenti questa riproposizione, riscrittura del bando sarebbe rivista, anche perché il Mimit dice ci sono dei problemi da fronteggiare. Il primo, un nuovo bando. Un aggiornamento del bando comporterebbe tempi lunghi, perché poi se si riapre il bando bisogna dare il tempo ai nuovi potenziali
1: interessati
0: di presentare le offerte. Queste offerte poi vanno vagliate, vanno esaminate, vanno discusse. Secondo, c'è il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, quindi non abbiamo tanto tempo a disposizione. Il tempo si sta restringendo, come ha detto ieri il sindacato, il countdown è già scattato.
1: È già iniziato. Senti,
0: terzo
1: Domenico.
0: Elemento,
1: sì, senti Domenico.
0: Cosa, terzo
1: sì.
0: Elemento, l'ex Ilva ha bisogno di soldi, di risorse, e il prestito che è stato dato giorni fa dei 100 milioni è l'ultimo, quindi non possiamo andare troppo avanti perché l'azienda sarebbe senza risorse.
1: Certo, Domenico, ieri c'è stato anche un incontro, una conferenza stampa delle associazioni che rappresentano l'indotto, e loro chiedono un decreto per l'Ilva, un nuovo decreto legge, però mi sembra che il governo non sia proprio interessato a presentare un nuovo decreto salva Ilva.
0: Ma guarda, l'indotto è molto preoccupato perché l'indotto è la parte più debole. Tutto l'indotto, tutte le attività di appalto lavorano prevalentemente e fondamentalmente sull'area a caldo. È evidente che fermare l'area a caldo significa che queste imprese non avranno più niente da fare. Quindi
1: certo,
0: nell'indotto, nell'appalto, la preoccupazione è massima. Francamente io la strada di un nuovo decreto, così come è stato chiesto ieri a gran voce, la vedo un po' difficile, poco praticabile da un punto di vista politico, gestionale. Siamo diciamo ormai sul finire di questa legislatura, io non credo che il governo voglia seguire la stessa strada di governi precedenti, cioè di provvedimenti che bloccano o neutralizzano l'intervento della magistratura. Bisogna cercare di trovare soluzioni alternative, quindi questa strada invocata dalle imprese, che è dettata appunto dalla paura di veder sgretolare tutto un sistema. Ieri hanno detto con la fermata la strada obbligata sono i licenziamenti collettivi, quindi dal loro punto di vista potrebbe essere comprensibile, però non credo che
1: sarà
0: politicamente, praticamente il governo
1: possibile,
0: possa
1: certo
0: percorrere questa strada. Oltretutto non ci sono assolutamente segnali, sin anche l'impugnazione del decreto della Corte d'Appello, che nelle primissime ore sembrava una misura possibile,
1: non
0: adesso
1: sembra possibile,
0: è stata messa, come dire, in stand by.
1: Grazie Domenico Palmiotti per aver
0: grazie
1: fatto con noi la rassegna stampa, e noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tap

0: tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: qui, questa era Modern Love di David Bowie, pezzone dal passato. E allora adesso noi ricominciamo a parlare di Ilva. La situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro, al ministero, ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in videocollegamento Vito Pastore della UILMA di Taranto. Buongiorno Pastore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Esperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco.
1: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece si siamo ritrovati con 4 funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di 2 sacrosanti principi, quello di 2 sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione: il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
0: del Tribunale
1: di Milano.
0: Certo.
1: Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni.
0: 80 oggi in realtà.
1: 80 con oggi esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano, e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato. Perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
0: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
1: Sicuramente è sostenibile. Il piano di decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole, e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile, dopo 14 anni persi al vento, credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici, che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
0: Passare oltre a questo piano, chi rischia di più in questo momento però è l'indotto.
1: Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto che prevalentemente loro svolgono le attività proprio su questi impianti dell'aria a caldo, sì, e che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori. Ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
0: sì,
1: perché naturalmente i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto, che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione, e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
0: Un'ultima domanda.

0: domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
1: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esiti incentivanti per poter attutire a questi esuberi strutturali che purtroppo saranno generati. Esattamente.
0: Anzi, è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? Di caduta.
1: Esattamente.
0: Grazie,
1: esattamente.
0: Grazie mille a Vito Pastore della WILM di Taranto. Noi continueremo
1: grazie
0: a seguire
1: a
0: la vicenda.
1: Buona giornata.
0: Grazie, buona
1: certo.
0: giornata. E ora ci
1: buona
0: fermiamo
1: giornata.
0: Per ascoltare un po' di musica.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

nostro new hit, questo era Napoleone con Cucù Marie. Allora, buongiorno, buongiorno Taranto, ben ritrovati in nostra compagnia. Siete su Radio Cittadella per chi ci segue in radio e sul canale 94 Taranto TV per chi ci sta seguendo in televisione. Oggi è

martedì 5 agosto e questo è il nostro consueto approfondimento del mattino con le notizie più importanti. Allora, partiamo da una grandissima novità per il conto alla rovescia dei 20esimi giochi del Mediterraneo, a cui manca pochissimo, il 21 agosto è proprio vicino. È stato appena siglato l'accordo per l'arrivo di Romantica con la K, la seconda nave da crociera della compagnia estone Tallink, destinata a completare il sistema di accoglienza sul mare degli atleti. Arriverà lunedì 17 agosto. Romantica è una nave da crociera da 1200 posti ed è storicamente attiva tra Tallinn e Stoccolma e è stata già utilizzata per eventi internazionali. Affiancherà la nave Aroia all'ormeggio nella stazione navale di Mar Grande, a Chiapparo, insomma. Insieme daranno vita a un vero e proprio villaggio del Mediterraneo. La sindaca di questo villaggio del Mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale di ginnastica ritmica. Non so se ve la ricordate, è brevissima. E dallo sport sul mare adesso passiamo a un altro argomento che riguarda sempre il nostro mare, le nostre acque, il nostro territorio. C'è un'importantissima novità approvata dalla giunta regionale della Puglia, perché è nato ufficialmente a Taranto il San Paolo Dolphin Refuge. Sì, ne avevamo già parlato, fa parte della Ionian Dolphin, è il progetto della Ionian Dolphin, il primo centro recupero animali selvatici regionali e rifugio specializzato interamente dedicato ai cetacei. Come avevamo raccontato più volte, il progetto, che è proprio ideato dalla Ionian Dolphin Conservation, sarà il centro operativo nello specchio d'acqua del Mar Grande per la cura, il recupero e il monitoraggio dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi. Come è stato dichiarato dall'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Francesco Paolicelli, si tratta di un presidio altamente qualificato per la tutela della biodiversità marina che si affianca alla recente inaugurazione della Sea Turtle Clinic di Valenzano. Una curiosità fondamentale: l'attività si svolgerà nel pieno rispetto scientifico, senza scopi di spettacolo pubblico dal vivo. Infatti, nel progetto è prevista anche un'educazione ambientale che avverrà però in modalità completamente virtuale attraverso una control room, mettendo al primo posto il benessere dei cetacei nella tutela dell'ecosistema. E noi adesso però ci fermiamo, perché quando torniamo parliamo di un tour di magia e mistero a Taranto Vecchia, e con chi lo possiamo fare se non con Silvia Quero?

0: sì, li avete riconosciuti, sono i Beatles con Magical and Mystery Tour, perché il riferimento culturale è proprio quello. Buongiorno, buongiorno Silvia Quera, bentornata.
1: Buongiorno, che bello tornare ogni tanto.
0: Hai visto, torni tu, io mi siedo, mi rilasso.

0: Bello, eh?
1: È bello.
0: Beh, sì. Sicuramente le sedie stanno qui per il rilassamento.
1: Sì, proprio beh, sono proprio sedie comode. Sì. Allora, Silvia, l'8 agosto ci sarà in Città Vecchia un itinerario insolito, magico e segreto, che si chiama Mystery Tour. Magical Mystery Tour, proprio come la canzone dei Beatles.
0: Esattamente come la canzone dei Beatles. Infatti c'è questa locandina anche un po' psichedelica per ricordarlo.
1: Che ricorda proprio il Magical Mystery Tour dei Beatles.
0: Sempre nell'ottica, insomma, della promozione e divulgazione del territorio, abbiamo ripreso un'antica collaborazione io e Lavinia D'Andria, la guida imperfetta o I am perfetta, dipende da come la vedi, alla Vigna. Noi eravamo attenti a quelle due, quindi è un progetto dove che andava appunto a raccontare la storia di Taranto con due prospettive diverse. Lei guida turistica abilitata, io che sono quello che sono.
1: Una chiacchierona espertissima di arte.
0: Un po' di cosine, quindi ci siamo messe insieme già da molti anni, quindi cerchiamo di creare delle esperienze, quindi per riuscire ad approcciarsi alla storia di Taranto e alle nostre bellezze anche in maniera differente, perché una cosa che vai là, dici, questa è la chiesa, questa.
1: Esatto, che cosa visiterete? Che cosa si potrà visitare? Io te lo dico, mi sto prenotando.
0: Ok, quindi Castellaneta, la Vigna di là, la Vigna segna Castellaneta 2 più cane.
1: Può venire anche Romeo.
0: Assolutamente sono animal free, potete portare Perfetto. Anche i coccodrilli, noi siamo amici degli animali.
1: Benissimo.
0: Gatti, quant'altro, tutto, il pappagallino. Niente, visiteremo ovviamente la Città Vecchia, ma il discorso non è tanto cosa vedremo, ma cosa scopriremo. Perché ci saranno cenni su fantasmi, perché è popolata dai fantasmi, solo che nessuno parla dei fantasmi, ma ci sono i fantasmi, cara Valentina.
1: Perché io vedo tre luoghi che conosciamo perfettamente.
0: Castello. Quindi i fantasmi del castello, che sono ben due. Fantasma ipogeico,
1: allora,
0: c'è anche
1: uno
0: un fantasma
1: forse lo so, due.
0: Li sai tutte e due?
1: Una è la Monachella.
0: Ma lo sai chi era veramente?
1: La sirena.
0: Tu vedi troppo la mia trasmissione, la devi smettere di leggermi.
1: Cioè io non solo vedo troppo la tua trasmissione, c'ho ogni lunedì Giovanni Guarino, lasciamo stare, cioè proprio ormai mi avete fatto una testa così.
0: E l'altro
1: invece era un operaio dell'arsenale, se non sbaglio, qualcosa del genere. Che tra l'altro c'è ancora l'ascensore in cui è rimasto bloccato.
0: L'ascensore, sì, il trasportino, non sappiamo come chiamarlo. Poi nel sottosopra, chiamiamolo così, il sottosopra di Taranto, scopriremo degli antichi riti. Quindi coinvolgeremo anche, insomma, i partecipanti in antichi riti, tipo maledire a morte qualcuno, cioè delle cose così.
1: Ah, robe friendly, possiamo dire.
0: Sì, noi siamo comunque sempre per la non violenza, quindi non è che vai, aggredisci qualcuno, lo maledici a morte e vi spieghiamo come si fa, come facevano le nostre nonne.
1: È sempre utile.
0: E poi ho comunque tutti quei riti antichissimi che ci portiamo dietro dal nostro patrimonio magno greco, che si è tramandato anche in riti che sono popolari, la maggior parte scomparsi. Vabbè,
1: certo.
0: È più facile, il più banale l'affascino, però che ve lo dica fare, ce ne sono alcuni un po'. Addirittura vi mostreremo come scoprire l'autore di un furto.
1: Addirittura, cioè veramente, perché non l'avete spiegato alla polizia di Stato, tipo questo?
0: Quello è un CSI, quello è le nonne, lo facevano le nonne.
1: E ci azzeccavano?
0: Pare di sì.
1: Non
0: cioè, vabbè, il colpevole diceva no, non sono stato io, però ancora
1: certo,
0: un colpevole che dice
1: dire,
0: sì, sono stato io.
1: Poteva dire un'altra cosa.
0: Però è anche quello, quindi spiegheremo come farlo, quindi si può fare anche a casa sta cosa qua, quindi succede qualcosa, pa!
1: Senti, ma alle colonne doriche che cosa c'è di magico e misterioso?
0: C'è una medium.
1: C'è una medium?
0: Ah.
1: Ma inizio ad avere paura di sto Turri.
0: C'era una medium, poi è probabile che sia ancora il fantasma, però proprio lì c'era una medium. Ma non ti posso spoilerare
1: no,
0: tutto?
1: No, non mi puoi spoilerare tutto.
0: C'era una medium che aveva un compagno di avventura un po' spettrale, ma posso dirti tutto. Tutto
1: adesso
0: certificato, è storicamente certificato ovviamente, non è che ci inventiamo niente.
1: Eh certo, anche perché insomma come vai a controllare le scartoffie tu, nessun altro. E allora adesso noi ci fermiamo, quando torniamo non ci sei tu, ma
0: c'è la mia metà.
1: Ci sarà la tua metà che darà tutte le informazioni su come fare e prenotarsi. Grazie a Silvia Quero, noi ci fermiamo un attimo, quando torniamo continuiamo a parlare di questo tour magico e misterioso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Eccoci in onda, questa era Madonna con Papa Don Prince, bellissima canzone. E allora noi torniamo a parlare di questo Magical Mystery Tour, ma lo facciamo con Lavinia D'Andria, la guida imperfetta o imperfetta.
1: Ciao,
0: sei
1: sì.
0: Perfetta o imperfetta?
1: Un po' tutti e due.
0: Come tutti, eccoci. Allora, tre tappe in Città Vecchia a partire dalle 19, come si prenota?
1: Allora, ci sono dei numeri di telefono che potete tranquillamente trovare sulla le locandine sparse, insomma, su tutti i social. C'è un costo di partecipazione insomma agevolato per i soci del Touring Club Italiano, perché in questo caso questo evento è patrocinato dal Touring Club Italiano, e naturalmente i soci Artava, che è l'associazione che da sempre ci aiuta a realizzare questi eventi. Senza la loro collaborazione, la loro presenza fissa in Città Vecchia, molte cose non si potrebbero fare. Quindi ringraziamo anche da parte di Silvia, ringraziamo Armando Blasi, che insomma ci dà sempre una grandissima mano in tutte le iniziative che ci vengono in mente.
0: Lavinia, tu fai la guida a Taranto, com'è si può vivere di questo lavoro?
1: Io ci sto lavorando, perché il mio lavoro di base è fare l'ingegnere. Quindi, però sto lavorando perché vorrei non fare l'ingegnere, sembra strano, e fare solo la guida. E quindi il nostro lavoro, grazie a naturalmente persone come Silvia, come Armando, anche voi che promuovete in qualche modo il turismo, magari un giorno questo desiderio diventerà realtà.
0: E ci sono ci sono molti visitatori che vengono?
1: Abbastanza, diciamo che negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto, però la strada è ancora un po'.
0: Ma con le navi da crociera o c'è chi viene apposta per vedere Taranto?
1: Diciamo che adesso un po' tutte e due, le navi da crociera fanno persone, fanno numeri, però dobbiamo saper vendere meglio il nostro prodotto, quello sì. Però ho notato che negli ultimi anni, e soprattutto dall'anno scorso e quest'anno, ci sono anche tantissime persone che scelgono Taranto come tappa turistica.
0: Non
1: più come una meta di passaggio, ma proprio per restarci almeno 3-4 giorni, e questa è una cosa positiva.
0: Qual è il punto della città che emoziona di più?
1: Sicuramente la risorsa mare, quello è attrattivo numero uno. E le bellissime realtà che abbiamo, anche il Marta sicuramente, il Museo Diocesano, la Cattedrale, però anche Taranto Vecchia. Ieri sera proprio abbiamo portato un gruppo a passeggiare nella città di notte, e nonostante alcune brutture che ahimè ci sono ancora, però sono rimasti affascinati, perché la nostra sembra una piccola città magica.
0: E a te invece che cosa piace raccontare di più?
1: Questo lo devo un po' a Silvia, il fatto di aver scoperto le piccole storie.
0: Sì.
1: Quindi i libri di storia, poi io non vengo da una formazione come quella magari può essere di Silvia, di aver fatto degli studi prettamente storici, archeologici. Quindi diciamo abbiamo cercato insieme a lei di trovare un modo simpatico di raccontare la storia, perché credo che quella canonica si possa trovare sui libri di storia, quindi sia facile sfogliarli. Invece le piccole storie molto spesso vengono dimenticate, però questo non significa che non siano altrettanto importanti, e dalle piccole storie possiamo raccontare la storia
0: anche
1: più grande.
0: Perché sono le storie che raccontano la Tara del passato,
1: assolutamente, e sì.
0: Da cui dobbiamo magari imparare anche per il futuro, perché erano storie di conservazione, storie di tradizione che insomma vanno mantenute
1: e sono la nostra identità alla fine, no? Quello che ci contraddistingue come Taranto.
0: Esatto, sono d'accordo. E allora io non vedo l'ora di partecipare a questo Magical and Mystery Tour sabato 8 agosto alle 19 al tramonto a Piazza Castello.
1: Sì, incontro a Piazza Castello, ci troverete, attenti a quelle due che ritorna dopo un po' di tempo. Ci siamo fatti attendere, ma perché volevamo in qualche modo partire con un qualcosa di scoppiettante, come sempre è stato.
0: Non vedo l'ora. Ebbene, allora, se volete partecipare, cercatelo sui social, ci sono tutti i numeri di telefono, prenotatevi oppure presentatevi là come farò io.
1: Sì, diciamo che ancora ci sono alcuni posti disponibili, quindi c'è possibilità di prenotarsi o comunque di venire lì, accettiamo.
0: Perfetto, io vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto finisce qui. Io ringrazio Lavinia D'Andria.
1: Grazie a voi sempre.
0: Ringrazio Silvia Quero per essere stata con noi. Ringrazio il nostro Piero Carlo Raffio perché ogni volta mette bellissima musica e rende possibile tutto quello che facciamo ogni mattina. Do gli auguri alla nostra Carmen Valletta perché oggi è il suo compleanno, e l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via

0: su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 centimetro e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato di direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24.

0: Mostren, rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, Non uno in più è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez, la showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca.
5: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone.
6: Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
7: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
6: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
7: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
8: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
7: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
8: Tieni, sono per il college.
6: Perché continuare a rischiare?
7: Non lo fanno per i soldi.
6: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
9: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
7: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
10: Finiamo il lavoro.
7: C'è uno schema ricorrente.
6: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
7: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
6: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
13: MJ? Dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua?
14: Non ci riesco.
12: Ah, lo sapevo!

Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.

0: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
2: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
2: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
2: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
11: Io di questa storia non so niente.
12: Se ti rivedo ti ammazzo.
13: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
14: Renzo Invernizzi,
15: detto il salamandra.
16: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
17: Ed era vivo, se sotto copertura.
16: Quasi. Investigatore privato.
18: Mi manda il collocamento.
19: Seguì per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneo Gattini, il sale della vita.
20: Diego Viani
21: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
22: Omicidio?
23: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
24: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
25: Noi?
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
26: vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
30: Mamma, adesso ti devo lasciare.
31: Io sarei il coglione.
32: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
34: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
35: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
36: Un attimo. Pronto, mamma?
37: Ti posso richiamare io?
36: Come hai fatto a trovarci?
34: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
38: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
39: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
40: Me la ricordo.
39: Dammela.
40: Eh no.
39: Dammi sta scatola.
40: L'ho nascosta.
39: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a

0: casa.
1: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
1: Ci andremo piano.
2: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
0: Ciao.
2: L'ho conosciuto in fila al bagno.
1: Cosa?
2: Sì.
1: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
0: Oh.
1: Scusa.
0: Sono Owen.
1: Ali.
0: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
0: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
0: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Allergia.
1: Ah, sì?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini.
4: Huh?
5: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
6: Chi è Vaiana?
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile.

0: aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
1: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Cazzo!
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
1: Ma che ore sono?
4: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
1: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
1: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Come si sente oggi? D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Secondo giorno di incontri a Roma per le prospettive molto nebulose sull'ex Ilva. Il ministro Urso è stato categorico, l'area a caldo va chiusa. Per quanto riguarda invece il commercio, nasce un nuovo caso relativo alla vendita dell'ex mercato di via Salinella. Poi parleremo del Paesello Festival che rischia di scomparire, cioè l'appello per salvare questo evento culturale così importante per Taranto e non solo per Taranto. Poi lo sport, parleremo, faremo il punto sui giochi del Mediterraneo con le ultime novità e anche le ultime novità per quanto riguarda il calcio sul Taranto. Tra pochissimo Cittadella News.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio, seconda giornata di incontri questa mattina a Roma al tavolo per Taranto convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Vi hanno partecipato gli enti locali e il ministro Urso ha dichiarato che la chiusura dell'area a caldo deve essere attuata. Lo stesso ministro ha comunicato che nel frattempo il gruppo Jindal ha presentato una proposta aggiornata per l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, una proposta che tiene in considerazione l'attuale situazione giudiziaria e quindi proprio il passaggio della chiusura dell'area a caldo. La proposta, ha detto il ministro, è ora a disposizione dei commissari chiamati a considerarla alla luce della necessità di tutelare continuità produttiva, tutela dell'occupazione e rispetto delle prescrizioni ambientali e giudiziarie. E su questa seconda giornata di incontri facciamo il punto con Deborah Notarnicola.
1: Attenzione puntata sulla vertenza ex Ilva quando è nel pieno la settimana nel corso della quale ci si aspetta qualche indicazione su quelli che saranno gli sviluppi alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Alle 10 di oggi si è tenuto l'incontro con gli enti locali sui progetti che interessano il territorio, incontro che il presidente della provincia Ionica ha definito senza risposte, senza decisioni e senza una prospettiva concreta. Ben vengano investitori e progetti industriali capaci di garantire sviluppo, occupazione ed una prospettiva alternativa di rilancio per il nostro territorio, dice Gianfranco Palmisano. Ma non ci bastano più annunci o manifestazioni di interesse. Chiediamo tempi certi, un cronoprogramma preciso, impegni chiari e vincolanti. Chiediamo inoltre di conoscere quale sia il piano industriale nazionale sull'acciaio e poi sul percorso di decarbonizzazione non abbiamo ricevuto alcuna risposta chiara. Il governo deve dire in tutta trasparenza quale modello produttivo intende perseguire e con quali tempi. Intanto il primo cittadino di Taranto, Bitetti, già prima dell'incontro aveva respinto l'ipotesi che le conseguenze dei ritardi e delle decisioni non adottate possano ricadere ancora una volta sui dipendenti dello stabilimento. Dal tavolo romano il comune si attendeva chiarimenti sul piano predisposto dal governo, sulle risorse destinate al sostegno del reddito e sulle tempistiche degli interventi. A mezzogiorno poi si è tenuto il confronto con i rappresentanti degli industriali, Confindustria, Confapi, AIGI, Federacciai e Federmeccanica e le principali imprese siderurgiche nazionali per analizzare eventuali e ulteriori prospettive per gli stabilimenti. Presente oggi al tavolo il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, a differenza di ieri, quando le organizzazioni sindacali hanno notato e sottolineato la sua assenza, pur essendo quello un incontro tecnico. Previsto per giovedì alle 10 il confronto con le imprese dell'indotto dell'ex Ilva, che sono in buona parte costituite da realtà legate a doppio nodo alla sopravvivenza dell'acciaieria, perché monocommittenti. C'è attesa dunque per sapere quello che ne sarà della fabbrica tarantina con tutte le conseguenze del caso, dal punto di vista occupazionale, ma anche con riferimento proprio a quel tessuto imprenditoriale che ora appare più che mai in affanno e non solo, perché è evidente che preoccupa tutto l'inarrestabile effetto domino che si potrebbe riversare sull'economia tarantina. Attesa dunque per la vertenza in sé, ma anche per il futuro di una città intera che aspetta ancora di sapere cosa farà da grande.
0: E sulla questione Ilva e sulle prospettive per la città interviene l'Ordine degli Ingegneri che mette a disposizione le proprie competenze tecniche per contribuire alla transizione industriale sostenibile. Vediamo il servizio.
1: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità

0: sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile, capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici, partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali, e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
1: E intanto si registra la proposta del commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che rilancia l'idea di istituire una no tax area per Taranto. Sentiamo.
2: Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area. E questa è la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suoli industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia, di imprese capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la no tax area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
1: E nella difficoltà a realizzare una transizione non solo industriale, per Taranto si inserisce certamente la crisi del Paesiello Festival, uno degli eventi culturali più importanti della città. Stamattina l'appello per salvare il festival. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
3: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce libretti, documenti e quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino. Da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese, non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'Associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paesiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce è anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
4: Un appello non solo al comune ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, le associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto, perché come avviene in altre città devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe, e quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente, è dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
3: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paesiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
1: Una buona notizia arriva però dal mare, perché la giunta regionale ha approvato l'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge. Sentiamo.
3: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco Paolicelli, un intervento a costo zero per le casse pubbliche finanziato interamente dal soggetto gestore. Ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessuna accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
1: E continuiamo a parlare di mare, perché è arrivata, o comunque sta per arrivare, la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti impegnati nei giochi del Mediterraneo.
2: Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Il comitato organizzatore ha infatti concluso l'accordo con il Cruise Ferry della compagnia Estone Tallink, che affiancherà Aroia, la prima nave già ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1.200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni.
1: E ora vi raccontiamo una storia sempre legata al mare. La storia è quella di una ragazza di 20 anni, Rosaria Caniglia, che è nello spettro autistico, che ad ottobre parteciperà ai campionati nazionali di Cagliari in una particolare specialità del nuoto. Siamo andati a vedere i suoi allenamenti, il servizio di Valentina Castellaneta.
3: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
5: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari. Sono molto felice.
6: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
5: Per me non mi piace vincere, è facile. L'importante è divertirsi.
6: Questo è il suo motto.
7: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
6: Sì, tanto lungo. Partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato. Lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
7: difficile.
3: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale, la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara: nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
6: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
8: In realtà esisteva una categoria

0: La vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
1: Rosaria ha 20 anni da autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca nella prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
2: E dopo questa bella parentesi torniamo a parlare delle vicissitudini cittadine. Diventa un caso la vendita dell'ex mercato di Via Salinella.
3: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di Via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di Via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di Via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
2: Ed ora la cronaca: recuperati e sequestrati dalla Polizia di Stato nella zona di San Vito ben 15 kg di datteri di mare. I poliziotti hanno dapprima monitorato il rientro di un'imbarcazione con a bordo due uomini, per poi accorgersi dello spostamento del prodotto in alcuni sacchi che sono stati poi trasportati a bordo di uno scooter. Il mezzo è stato fermato e sottoposto a controllo. All'interno sono stati dunque rinvenuti i molluschi, la cui pesca e commercializzazione sono vietate. I datteri sono stati poi reimmersi in Mar Grande per favorirne la sopravvivenza. I due responsabili, due pregiudicati rispettivamente di 52 e 31 anni, sono stati denunciati in stato di libertà. E adesso parliamo di eventi estivi con il Beer Fest.
4: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
5: Anno dopo anno diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla spina.
4: Si apre giovedì alle 19 col nuovo Aperi Beer. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
6: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. E ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso, i volontari della gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato, è uno spazio mamma bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme

0: di nutrire, di allattare i propri bimbi.
1: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
2: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi, uno da via Monsignor Blandamura in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
3: Siete tutti invitati a venire a degustare e a brindare con noi.
4: E apriamo l'ampia pagina sportiva, cominciamo con il calcio, scopriamo quali sono i prossimi obiettivi di mercato del Taranto.
5: Il Taranto continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un giocatore over e un under sulla mediana e probabilmente una prima punta over in attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, l'obiettivo potrebbe essere il classe 2002 Gerardo Di Giglio, reduce da un'ottima stagione con la Vibonese, uno degli obiettivi che potrebbe essere del Taranto per completare l'organico in vista del prossimo campionato di eccellenza che scatterà il 30 di agosto. Alla metà invece di settembre inizierà la Coppa Italia di eccellenza pugliese. Tornando all'obiettivo di centrocampo, Di Giglio ha disputato nell'ultima annata in Serie D 31 partite, 3 reti e 2 assist, numeri che ne hanno confermato la crescita dopo le esperienze con Sora e Cavese. Società quindi al lavoro per trovare l'intesa e portare il centrocampista alla corte del tecnico Giuliatto. Intanto cresce l'entusiasmo attorno alla squadra. Dopo il boom delle prime ore con 1000 abbonamenti, 300 hanno completato le prime 24 ore per il tesseramento nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, a testimonianza del forte sostegno della tifoseria rossoblù in vista dell'annata successiva, quella che scatterà, come detto, al termine di questo mese.
4: Ed ora la palla a volo, il nuovo volto della Prisma. Sentiamo il presidente Tonio Bongiovanni.
6: Dopo gli anni di Superlega e di Serie A2, la Prisma Taranto cambia registro. La collaborazione con la Polisportiva Frascolla, un lavoro da fare con i settori giovanili in Serie C. Così il presidente Tonio Bongiovanni spiega come si svilupperà la Prisma 2026-2027.
7: Desidero precisare che amiamo lo sport perché non è soltanto agonismo, ma è formazione mentale, formazione educativa, recupero di soggetti in difficoltà e soprattutto è passione, passione normale. Noi, per noi è C, noi abbiamo fatto la Superlega per vari anni, la Serie 2, ma potrebbe essere pure qualcosa in giù, più in basso della Serie C. Quello che conta è lo spirito, l'animo col quale le cose si fanno, si affrontano, si propongono. Noi faremo la Serie C, speriamo di farla in maniera forte, tra virgolette, e non ho dubbi che sarà così. Siamo accompagnati da persone esperte, garbate, persone normali, persone che amano lo sport come lo amiamo noi, perché serve a formare anche le nostre identità psicologiche, anche se abbiamo qualche anno in più dei ragazzi. Noi desideriamo fare sport per noi, ma soprattutto per i ragazzi, per i settori giovanili collegati alla Frascolla e alla Prisma Volley, i settori giovanili che vedranno la presenza anche di ragazzi della cooperativa Prisma, perché sono fermamente decisi a imparare a giocare a volley e a partecipare a questa nostra iniziativa. Questo li forma, li crea e crea in loro momenti di gioia, di particolare felicità.
4: Ancora Prisma, le ultime novità di mercato.
6: si completa con l'arrivo di Gabriele Panzetta il roster della Prisma Taranto in vista della prossima stagione. Il centrale tarantino, classe 2002, 186 centimetri, rappresenta l'ultimo innesto della formazione rossoblù. Cresciuto alla Frascolla, ha maturato esperienza tra Serie D e Serie C anche con la formazione della Vibrotech. Entusiasta della nuova avventura, il centrale ha espresso soddisfazione per l'opportunità di vestire la maglia della Prisma Taranto, definendola una storica società della città. Panzetta ha ringraziato dirigenza e staff tecnico per la fiducia ricevuta, assicurando massimo impegno per contribuire agli obiettivi della squadra e vivere una stagione in Serie C di volley maschile ricca di soddisfazioni insieme ai compagni. Con questo ultimo innesto si chiude ufficialmente la costruzione dell'organico, come detto, per la stagione 2026-2027, e ora l'attenzione si sposta sul campo, dove il gruppo inizierà la preparazione con l'obiettivo di affrontare da protagonista il prossimo campionato di Serie C.
4: Ed ora alla pallacanestro, arrivano rinforzi per il Castellaneta, sentiamo sempre Francesco Friuli.
6: Nuovo innesto per la Valentino Basket Castellaneta in vista del prossimo campionato di Serie B interregionale. È stato tesserato Alessandro Luparia, playguardia classe 2006, originario di Casale Monferrato, che va ad arricchire il roster a disposizione di coach Massimo Mollica. Giocatore giovane, già dotato di un importante percorso di crescita, Luparia è reduce dall'esperienza con alcune squadre, ma un profilo che abbina visione di gioco, atletismo e un efficace tiro dalla distanza, qualità sulle quali punta la dirigenza per dare ulteriore tasso qualitativo alla squadra bianco-rossa. È stato sottolineato come il nuovo acquisto possa garantire freschezza, intensità e pericolosità offensiva. Con il suo arrivo prosegue il lavoro di costruzione della squadra, che continua a investire sui giovani talenti in vista del prossimo campionato.
4: E prima di chiudere, come ormai ogni giorno, lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali domestici, in particolare dei cani. Vi ricordo, dopo la sigla del nostro telegiornale, il dopo TG approfondiremo i temi dell'Ilva alla luce dell'incontro di stamattina a Roma con il ministro Urso. È tutto e grazie per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: www.ocean-waters.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: 9. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete a eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer.

0: Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Bentrovati, questo è dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento. Occhi puntati sull'incontro che c'è stato a Roma con il ministro Urso per provare a decifrare quali possono essere le prospettive per Taranto e non solo per lo stabilimento ex Ilva. Ne parliamo con Fabio Paolillo, il segretario generale della Confartigianato, che ha seguito l'incontro con il ministro Urso. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: Paolillo, allora, come possiamo commentare questo ennesimo incontro che c'è stato a Roma?
1: Beh, un incontro che è finito circa un'ora e mezza fa, è durata tutta la mattina. Sostanzialmente il ciclo dell'Ilva finisce il 28 e il governo è esclusivamente concentrato a trovare delle alternative per ricollocare i lavoratori. Quindi diciamo, i forni finiscono qui. E questo dal punto di vista tecnico, oggi si sono sentite parecchie testimonianze di progetti, ma non si è parlato sostanzialmente di tempistiche. Quindi alla fine la pensiamo anche come insomma, il Presidente. Abbiamo sentito tanta roba, però non ci sono le tempistiche, quindi non sappiamo se poi queste cose si concretizzeranno o meno. Siamo
0: Quindi il ministro ha
1: però.
0: confermato la chiusura dell'area a caldo, sostanzialmente.
1: Sì, non ne ha parlato per 5 minuti, non è che poi domani abbiamo l'incontro più diretto con l'indotto, ma sostanzialmente è stato molto chiaro, cioè finisce qui il discorso dell'area a caldo perché c'è il decreto della Corte d'Appello, quindi tutta la parte c'è il doppio binario, no? Parlare di decarbonizzazione nel mentre usi ancora l'altoforno salta e quindi alla fine la decarbonizzazione è rimasta sulla carta perché noi non abbiamo neanche il cantiere iniziato, non c'è manco il cartello dell'inizio del cantiere del forno elettrico. È chiaro che ci troviamo spiazzati, il territorio, insomma, non sono state mantenute le promesse fatte al territorio da 14 anni, ecco.
0: Ecco
1: Questa è
0: Paolillo,
1: un
0: ma
1: po'
0: si
1: la
0: è
1: rabbia,
0: parlato di
1: perché dai.
0: prospettive, progetti futuri.
1: No, sì, un'elencazione sterminata di progetti, di aziende anche grandi, anche insomma, vicine allo Stato, che hanno parlato di progetti, numeri di nuova occupazione, però ho fatto attenzione a capire, ma non ci si parla di tempistica, non c'è la tempistica.
0: Quindi tutto
1: E
0: molto
1: quindi
0: vago al momento.
1: gli 80 giorni che sono rimasti, noi dopo 80 giorni non avremo niente, avremo ulteriore cassa integrazione. Noi rispettiamo ovviamente il decreto del Tribunale, noi non entriamo nel merito di questo, entriamo nel merito invece di un territorio che sapeva che andava incontro che va ancora incontro, perché ce ne sono altri procedimenti giudiziari che potevano anche portare a quello che poi è accaduto e non ci siamo fatti trovare preparati, che è il colmo per una città che dice sì industriale ed è la seconda città più popolosa del Mezzogiorno
0: E soprattutto
1: italiano.
0: è il colmo
1: Questo
0: che dopo
1: è
0: 14
1: grave.
0: anni, è il colmo che dopo 14 anni ci si trovi ancora in questa situazione. E
1: È
0: sulle
1: come se noi
0: prospettive.
1: ci presentiamo a un esame e diciamo che il giorno prima non abbiamo studiato, cioè hai tutto il tempo per studiare, poi succede che c'hai l'esame, dice no, ma io ieri non ho potuto studiare, ci siamo ridotti a questo punto ed è
0: Mi sembra
1: deprimente
0: una metafora
1: per questo
0: abbastanza
1: territorio.
0: calzante. E sulla questione delle prospettive di sviluppo della città e sull'Ilva sono intervenuti gli ingegneri, l'Ordine degli Ingegneri. Allora vediamo insieme il servizio e poi lo commentiamo.
2: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile e capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici, partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali, e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
0: Paolillo, quindi gli ingegneri dicono che Taranto può diventare un laboratorio della riconversione sostenibile, ma sono ovviamente mettono a disposizione le loro competenze. Però anche da questo intervento si percepisce come in questi anni proprio gli ordini professionali, le categorie, siano state poco o per niente coinvolte in un processo di costruzione di una prospettiva per la città. Cosa ne pensa?
1: Sono d'accordissimo e certissimo che avremmo potuto dare una mano. Il problema è spiegare che noi, infatti, trovare impreparati in questo mondo. Ce lo siamo sempre detti anche nelle vostre trasmissioni, no? Ormai sono passati anni. Questa causa, questo procedimento giudiziario nel merito, no, dei genitori tarantini, e quindi di coloro che hanno, insomma, portato avanti, i cittadini che non si sono girati dall'altra parte ma hanno portato avanti questo percorso giudiziario, non è che è nato ieri, sono 5 anni, forse anche di più, che era sub iudice questa area a caldo a una sentenza del tribunale. Noi non possiamo dare per scontato che il tribunale non avrebbe dato ascolto ai cittadini. Tra l'altro avevamo già perso il primo grado di giudizio, no? L'Ilva, e che si è fatto niente, si è fatto solamente chiacchiere, e questa non è una cosa buona, e soprattutto riguarda tutto il panorama politico. Qui non ce l'abbiamo con nessuno, ci hanno messo le mani tutti per trovarci dopo 14 anni in una situazione del genere in questo territorio.
0: Ecco Paolillo, ieri avete fatto questa iniziativa con le altre associazioni datoriali. Abbiamo visto alcune centinaia di lavoratori che vi hanno partecipato, per qualche minuto hanno anche occupato la sede stradale in segno di protesta, proprio per richiamare l'attenzione sul dramma e su quella che appunto potrebbe essere una bomba sociale. Domani avete questo incontro voi come associazioni a Roma. Con quali proposte arriverete lì? O comunque cosa vi aspettate?
1: Ovviamente noi andiamo a Roma, si partecipa in Roma con la speranza di poter avere un po' più tempo per ragionare. Ovviamente questo tempo non ha un paragone con i 14 anni che sono passati, non per dire sempre la stessa cosa, ma la sensazione è proprio anche stamattina, proprio se guardate un po' in faccia, è che la sensazione è che tutti abbiano accettato la situazione, anche gli enti locali, cioè non c'è nessuno che sta dicendo il contrario, però soluzioni a stretto giro di posto, cioè in quegli 80 giorni non ne abbiamo sentite. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo di fare quello che non si è fatto in 14 anni, di mantenere le promesse e di cercare di tenere in vita questo stabilimento, nei limiti consentiti dalla legge e dai procedimenti giudiziari in corso. La storia dell'area a freddo tenuta misteriosamente chiusa, che noi come Confartigianato, insomma, diciamo da qualche mese, mai avuto una risposta, oggi compreso il ministro con gli enti locali, improvvisamente si parla di linee da rimettere su per l'area a freddo, come se prima nessuno sapesse niente o che l'avesse deciso magari il commissario di turno. Noi abbiamo rinunciato a Taranto a metà dell'impresa, che era quella poi meno impattante, che era quello che praticamente dava più guadagno, che è l'aria a freddo. L'abbiamo fatta in virtù di che cosa non lo so. So che il resto degli acciaieri in Italia hanno lavorato bene. Così diciamo.
0: Paolillo, è molto chiara la situazione, seppure molto problematica, però come dicevamo prima,
1: no, non c'è una soluzione facile.
0: Siamo arrivati sull'orlo del precipizio ed è come se questi anni fossero trascorsi invano. Cambiamo per un attimo.
1: Direttore, più che sull'orlo, noi siamo rimasti aggrappati a mano, siamo già scivolati, ci siamo aggrappati con una mano che è già un passaggio in più dell'orlo.
0: Sì, va bene. Cambiamo per un attimo argomento. Avete sollevato come Confartigianato, quindi torniamo a problemi diciamo più municipali, diciamo, il problema dell'ex mercato di via Salinella che il comune ha messo, avrebbe deciso di mettere in vendita, e voi temete che lì possa nascere una nuova struttura commerciale di medie dimensioni. E se abbiamo ben compreso, non siete affatto favorevoli a questa prospettiva. Abbiamo

0: realizzato un servizio su questo, poi lo commentiamo.
1: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
0: Paolillo, allora, siete preoccupati perché questo immobile potrebbe ospitare una struttura di vendita di medie dimensioni a scapito, ancora una volta, del commercio di vicinato. E avete chiesto, o meglio, chiedete un confronto con l'amministrazione, se avete già dei riscontri in proposito.
2: No, riscontri no, perché noi, tra l'altro, questa notizia è apparsa ieri sulla stampa, ma di quello stabile se ne parla da un po'. Ci fa proprio ad agosto, ma invece di andarcene in ferie, dobbiamo apprendere questa, perché noi è un pericolo, perché sappiamo tutti che il documento strategico del commercio, che è poi, diciamo, l'atto principale di programmazione delle attività economiche del territorio, non veritiero, cioè anche grazie a tutte queste chiusure che ci sono state, a causa di tutte queste chiusure che ci sono state di negozi di vicinato, già non lo era prima, figuriamoci adesso, non è più corrispondente, perché la legge prevede che i comuni debbano seguire un determinato equilibrio nella presenza commerciale delle piccole, medie e grandi strutture. Questo si fa soltanto con una mappatura certa e seria dei negozi di vicinato, quindi numeri alla mano, delle medie e delle grandi strutture. Questo non è stato fatto. Il comune, questa amministrazione aveva anche dato pubblicamente atto che andava rifatto la mappatura e quindi il nuovo documento strategico del commercio, e quindi qualsiasi altra attività che deve essere fatta, stiamo parlando di 2.800 metri quadrati, che non è uno scherzo. Noi non possiamo regalare tanto alla competizione sfrenata tra i grandi marchi, dove si mette uno, si piazza anche l'altro, poi si piazza anche l'altro, e abbiamo fatto la città delle medie strutture e i negozi di vicinato continuano a chiudere. Quindi tutto quello che ci diciamo nelle trasmissioni, sui giornali, negli incontri con l'amministrazione comunale, alla fine si rischia di fare esattamente il contrario. Siccome crediamo che questa amministrazione voglia dare una discontinuità rispetto a quella passata, e questa è l'opportunità, bisogna dismettere questo mobile comune, perché è giusto.

0: senso che qualcuno ti paga,
1: è
0: ti
1: chiaro,
0: dà i soldi.
1: Paolo, è molto chiaro il concetto, okay, quindi,
0: cosa,
1: quindi aggiornare
0: perché se non sappiamo cosa vuol dire.
1: Quindi l'importante è aggiornare il documento strategico del commercio con una mappatura rispondente alla realtà attuale e poi prendere eventuali decisioni. Grazie Fabio Paolillo per questo suo intervento.
0: Altrimenti la diversificazione diventa sempre teorica e non si fa mai nulla per risolverla. Grazie a voi.
1: Grazie Fabio Paolillo e grazie a voi per averci seguiti. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Benvenuti in una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi ho il piacere e il grande onore di avere ospite Valeria Santoro, giornalista economica, saggista e formatrice. Benvenuta Valeria.
1: Grazie, grazie dell'invito, piacere è tutto
0: E
1: mio.
0: la nostra Rosellina Panebianco, manager di TP Italia. Ben ritrovata.
2: Grazie a te, Annette.
0: Oggi parleremo di un tema che è molto importante, qualcosa come dire, di invisibile, però che è qualcosa che è molto presente, no? Nelle nostre vite e nelle vite di tante persone. Riguarda sempre un po' tutti perché io penso che i fatti, e le storie delle persone in qualche modo ci appartengano o ritornino sempre a noi in qualche maniera. Oggi il tema è la violenza economica e io partirei proprio con questa domanda che non è semplice e ti voglio chiedere cosa è, che cos'è la violenza economica.
1: Direi subito una bella domanda, Annette. È difficile in qualche modo parlare di violenza economica perché sappiamo che non è una violenza che lascia lividi, che lascia segni, non è una violenza fisica, ma è una violenza che si annida nelle nostre vite quotidiane e che logora in particolare le donne. Ci sono ovviamente dei segnali che noi attribuiamo alle forme di violenza economica, il controllo del denaro, l'invito esplicito alle donne quando non è addirittura un'imposizione di non lavorare, quindi di rinunciare a un proprio percorso professionale che le possa rendere indipendenti economicamente. E quindi, come dire, dalla gestione del denaro, dal controllo del denaro, si arriva al controllo delle scelte e quindi della vita delle donne, delle mogli, delle compagne, delle fidanzate, impedendo a queste donne di prendere delle decisioni autonome e quindi di essere libere.
0: Da dove siamo partiti in tutto questo?
1: Sicuramente partiamo dalla struttura della nostra società, come siamo arrivati oggi in cui c'è questo movimento, no, di indipendenza delle donne che riguarda un po' tutti gli aspetti della vita, la vita dentro le mura domestiche, quindi nella famiglia, nella società più ampia, con uno sguardo più ampio, nei luoghi di lavoro, perché la violenza economica è anche nei luoghi di lavoro, non è soltanto in famiglia. Siamo partiti dall'idea di una donna, nella visione tradizionale, che si deve occupare, della casa, dei figli. Quindi tutti quei lavori di cura, che adesso sono diventati anche la cura per i genitori, per le persone anziane, escludendo di fatto la donna dalla vita sociale ed economica, non solo dalla propria, impedendo alla donna di avere una sfera personale, no? In ambito sociale ed economico, ma impedendo proprio che ci fosse anche un impegno diverso da quello, che c'è tra le mura domestiche. Quindi la donna è stata condizionata, portata a considerare normale che dovesse occuparsi della famiglia e dei figli, potendo rinunciare quindi a questa sfera personale, questa sfera di indipendenza, e che per me è fondamentale, ripeterlo, è una sfera di libertà, di possibilità di decidere della propria vita in ogni momento in modo autonomo.
0: Sì, è incredibile questo, sembra quasi banale dirlo, però non si può smettere di fare domande, di ricercare quello che è un percorso possibile, perché io so
1: Ecco,
0: che tu
1: sì. Diamo
0: hai detto, diamo un nome alle cose che.
1: un nome alle cose, diamo un nome al fatto che ci sono delle condizioni oggi, anche dei numeri che io vorrei dare, e che magari ci possono aiutare ad avere più chiara la fotografia di quella che è la situazione di tante donne in Italia. Il primo dato è quello dell'occupazione femminile. Immagino che qui sia molto sentito questo tema.
0: Assolutamente.
1: Allora, il dato medio in Italia è di un'occupazione

0: un restante 48%, quindi che non sono donne che non sono occupate, ma in questo numero c'è un inquietante, direi, preoccupante sicuramente, dato che riguarda le donne inattive, che rappresentano il 42% delle donne. Per fare un confronto con i numeri assoluti, in Italia più o meno lavorano 12 milioni di donne e 8 milioni di donne invece non lavorano. Quindi, se la percentuale ci sembra alta quando diciamo il 53%, quando andiamo a guardare i numeri, vediamo che sono tante davvero le donne che non lavorano e non lavorano perché non ci sono possibilità in alcuni territori in cui c'è più difficoltà a trovare un lavoro e quindi si preferisce un'occupazione maschile rispetto a un'occupazione femminile, ma ci sono anche tante donne che rinunciano, ed è questo quello che dicono, per potersi occupare ancora della famiglia, finendo in quella spirale poi di violenza economica che impedisce loro di avere una vita piena. Ecco. Quello, sì.
1: Aggiungiamo anche che la gestione dei carichi di cura delle donne, ovviamente ancora ad oggi, è esclusivamente appannaggio delle donne. Sappiamo
0: Sì,
1: bene, no? Io sono una donna di azienda, i congedi di
0: infatti,
1: paternità
0: sì.
1: ancora ad oggi non vengono usufruiti dai papà. E quindi in tutto ciò c'è un abbattimento della carriera, crescita delle donne, no? Dal punto di vista professionale, che significa anche meno indipendenza economica. Quindi diciamo che tutti questi fattori sono correlati. Quindi da un lato abbiamo donne che non lavorano, dall'altra parte una contrapposizione di donne che lavorano sì, ma che fanno fatica a fare carriera, e chiaramente la carriera ti può espandere dal punto di vista anche economico. E quindi rinunciano comunque a una parte di libertà, e la libertà economica è fondamentale perché ti
0: Sì,
1: permette di dire quei no che in taluni casi tu vorresti dare.
0: in
1: E
0: questo
1: quindi
0: prendo spunto da quello che hai detto tu, Rosellina, anche per sottolineare un'altra cosa. Non solo le donne spesso devono lavorare fuori e dentro casa perché appunto sono le donne che si occupano della gestione dei figli e della casa, ma spesso hanno difficoltà anche nelle progressioni di carriera, nel percorso di
1: assolutamente.
0: carriera, perché per poter svolgere questo lavoro di cura chiedono di lavorare part-time. Questo che significa? È un altro cortocircuito questo, perché abbiamo poche donne che lavorano rispetto al totale, già questo è il punto di partenza. Quelle donne che lavorano spesso hanno un lavoro part-time, quindi guadagnano di meno. Questo incide ovviamente, no? Questo
1: Certo,
0: dato
1: esatto.
0: incide sull'indipendenza economica,
1: Esatto.
0: non solo, no? Il part-time dovuto al lavoro, ma la maternità, i congedi di
1: Sì.
0: maternità che quasi sempre sono chiesti dalle donne perché ancora non siamo abituati all'idea di una genitorialità
1: Condivisa,
0: condivisa,
1: vero?
0: ma è
1: Sì.
0: sempre la donna che deve maggiormente occuparsi dei figli, no? L'abbiamo visto col Covid, adesso il Covid ci sembra ormai lontano, una situazione superata, ma nei momenti di crisi, lo è stato il 2008, quando c'è stata la crisi Lehman Brothers, noi poi in Italia abbiamo avuto anche la fortuna della crisi del debito sovrano nel 2011, oggi ero ironico ovviamente per fortuna, e poi c'è stato il Covid. In tutti questi periodi a pagare le conseguenze maggiori sono state proprio le donne. Nel periodo del Covid, l'80% delle dimissioni è stato di donne che hanno lasciato il lavoro. Vogliamo parlare della maternità senza passare ai temi di cura dopo. Una donna su cinque, dopo il primo figlio, lascia
1: Il
0: il
1: posto di
0: lavoro,
1: lavoro,
0: per
1: sì.
0: non parlare poi del peso che hanno le retribuzioni, o meglio, se dobbiamo definire la differenza di retribuzioni tra uomo e donna, quello che sentiamo il gender pay gap, no?
1: Sì.
0: Cioè la differenza di retribuzioni in base al genere. In Italia si aggira tra il 16, il 27 e il 30% a seconda dei settori e delle fasce anche, no, di occupazione, ma è importante perché anche quello impoverisce le donne.
1: Esattamente,
0: Si parla di una femminilizzazione della povertà. Quindi è bene parlare di indipendenza economica, il lavoro, l'occupazione è il primo passo, ma quello a cui le donne devono pensare è sicuramente evitare spirali di violenza, ma anche pensare che non lavorando, non avendo un'indipendenza economica, non solo condannano se stesse, alla dipendenza, ma soprattutto con

0: condannano i propri figli alla povertà.
1: Così come è vero che lavorare non basta, e mi spiego meglio, lavorare part-time, questo è un grosso segnale, un grosso indizio che tu ci hai dato, perché questo non solo riduce la possibilità di fare un vero e proprio guadagno in questo e con la conseguenza che non puoi aspirare ad una carriera, no, completa come quella che potrebbe darti un lavoro full time, e anche a livello pensionistico, se noi vogliamo vedere, ci sono delle differenze. E se io guardo il domani di una donna, guardo il domani e il futuro di una persona che potrà avere più o meno risparmiato del denaro, e che è un altro argomento che dovrebbe essere come dire, non nella facilità di comprensione delle persone, ma che sembra che non ci riguardi mai abbastanza.
0: E invece
1: L'argomento risparmio, come si fa?
0: sì, ecco, le donne hanno sempre avuto un rapporto difficile con il denaro, quantomeno con quel denaro che non serviva a gestire il quotidiano, cioè quel denaro che va oltre il bilancio familiare. Noi abbiamo avuto nonne, mamme, zie, insomma, abbiamo avuto esempi in passato importanti di donne che nel poco sono riuscite a costruire tanto, ma si trattava sempre, quasi esclusivamente, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma quasi, quasi sempre si trattava del bilancio, di
1: I
0: un'ottima
1: conti della
0: gestione dei
1: casalinga,
0: conti
1: no?
0: della casalinga, che riuscivano a tenere sicuramente anche con pochi mezzi, riuscivano a tenere la famiglia insieme, magari mettendo da parte i soldi per il corredo della figlia, come si usava un tempo quando l'unico obiettivo era il matrimonio, i soldi per studiare per il figlio maschio, perché così funzionava. Quello che alle donne, nella maggior parte dei casi, mediamente è mancato, è quel salto. Nel momento in cui c'è stata la possibilità di avere a disposizione più risorse economiche, le donne hanno preferito fare un passo indietro e delegare. Ancora oggi, una donna su due delega la gestione del denaro al partner. Un dato che mi sembra rilevante e che vorrei porre alla vostra attenzione è che in Italia solo il 58% delle donne ha un conto personale, cioè a nome proprio. Quindi abbiamo un 40, per oltre un 40% di donne che non ha un conto personale, ma ce l'ha cointestato. Addirittura, se andiamo a scavare, c'è un 5% di donne che non ha proprio un conto. Quindi, diciamo, se guardiamo i numeri assoluti, 6 donne su 10 hanno un conto. In realtà io metto insieme questo dato, lo accosto sempre al dato sull'occupazione femminile di cui ho detto prima, sono molto vicini, no? 58%, 53%. Una donna che lavora tendenzialmente cerca di avere un conto proprio, quindi di gestire in modo autonomo le finanze, le proprie finanze. Poi qual è anche in questo caso il problema? Che l'idea resta sempre, e torno ai problemi culturali, no? Ai condizionamenti culturali che ci portiamo dietro. La gestione del denaro è più adatta agli uomini. Gli uomini sono più bravi a gestire il denaro. No, vabbè, di queste cose si occupa mio marito, si occupa il mio compagno. Ah, no, io di investimenti non ne voglio sentir parlare. Mi è capitato anche di sentire, non lo so, nei piccoli paesi, nei piccoli centri, no? Magari delle signore di una certa età che erano partite con un piccolo negozietto da estetista, poi l'avevano ingrandito, è diventato un grande centro estetico, poi era diventata una scuola di estetica convenzionata con la regione Puglia, tra l'altro. E lei mi ha detto: no, ma io non ne voglio sapere di andare in banca. Ma hai creato tutto, parlo di una persona grande, ma hai creato tutto questo, ti saranno serviti dei soldi in banca? No, in banca ci va mio marito.
1: Mamma
0: Quello a
1: mia.
0: cui noi dobbiamo pensare, finché va tutto bene, che le storie durano, che le relazioni sono solide, che il destino ci è amico e non ci,
1: Esatto.
0: no, non ci mette davanti a situazioni luttuose, comunque insomma, che da un momento all'altro ci fanno trovare con le spalle scoperte. Se va tutto bene e il tuo marito è una persona per bene, va bene, ma non si può vivere sperando che ci vada tutto bene. Lo sappiamo che le donne vivono mediamente 4 anni in più degli uomini e hanno stipendi, oltre ad avere stipendi inferiori, ho parlato prima della pensione, ovviamente avendo percorsi di carriera frammentate,
1: Sì.
0: stipendi inferiori, sono spesso in attività che sono quelli della cura, i servizi che non sono proprio, no, altamente specializzati, quindi proprio gli stipendi sono inferiori al di là del gender pay gap. È importante pianificare, imparare che bisogna occuparsi dei propri soldi pensando a lungo termine, ragionare sul presente ma guardando al futuro. Ecco, e pensare che bisogna avere contezza delle scelte sul proprio risparmio e sui propri investimenti, che non c'è un genere, uomo, donna, che possa avere delle competenze maggiori nella gestione dei soldi, perché è solo una questione di scelta. Se le donne fanno quel passo in più, quello scalino, salgono quello scalino che è un po' faticoso, perché spesso non si sono mai occupate di questi temi, ma se lo fanno, poi sicuramente, come sempre, troveranno il loro modo e troveranno la soluzione giusta, più adatta a ciascuna, e si sentiranno anche più soddisfatte e sicure di sé.
1: Che bello, questo suppongo che sia un po' anche il tuo spirito della tua, posso chiamarla, se mi permetti di chiamarla, missione anche come formatrice per i ragazzi, quando tu racconti questo, quando tu cerchi di spiegare che cosa significa questo tipo di indipendenza economica, questo tipo di possibilità di risparmio, di carriera, e anche perché vorrei chiederti un altro dato, se tu vuoi
0: Sì.
1: darmelo. Qual è il numero di donne, perché magari in percentuale può essere, ti pregherei di fare anche una differenza tra la percentuale e il numero. Qual è il numero di donne e la percentuale di donne impiegate a livelli apicali nelle aziende o in qualsiasi, diciamo, tipo di ruolo in Italia in questo momento?
0: Allora, se guardiamo alle società quotate in borsa, perché sono le società che hanno l'authority che può valutare poi, no, gli obiettivi di parità di genere, perché c'è una legge specifica, perché altrimenti
1: Sembra sto
0: al libero
1: stiamo
0: arbitrio
1: parlando
0: non
1: di
0: sarebbero ancora
1: altro,
0: di
1: ma
0: meno.
1: ecco.
0: Allora, le amministratrici delegate delle società quotate in borsa sono, le donne rappresentano solo il 2% di tutti gli amministratori delegati. Se guardiamo alle presidenti, quindi un ruolo più di rappresentanza e meno operativo di quello che l'amministratore delegato, non è che ci spostiamo di molto, rappresentano il 4%.
1: Ok.
0: Eppure c'è una legge, lo dico velocemente,
1: Sì.
0: che la famosa legge sulle quote rosa, anche se poi la prima firmataria della legge, che allora era la senatrice Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Bellisario, che porta avanti la valorizzazione del talento femminile, insomma, la sua legge ha introdotto l'obbligo per le società quotate di avere come obiettivo il raggiungimento della parità di genere nei consigli di amministrazione, quindi una rappresentanza paritaria come obiettivo, perché ci siamo quasi ma ancora non raggiunto, nei consigli di amministrazione, che in qualche modo possiamo dire che è la stanza dei bottoni di una società, anche se poi in realtà il consiglio di amministrazione, Rosalina correggimi, svolge più una funzione di controllo dell'operato del
1: Esattamente.
0: management, no? Del CEO, cioè dell'amministratore delegato, perché in realtà le decisioni vengono prese dall'amministratore delegato. E quindi è vero che abbiamo raggiunto circa il 43% della presenza femminile nei consigli di amministrazione della società quotata, perché c'è l'obbligo, se non rispettano l'obbligo c'è una sanzione, per questo ci sono. Però, come dire, ancora il passaggio culturale che porta ad avere un numero maggiore di donne nei ruoli apicali, quindi nei ruoli di amministratore delegato, ancora questo non è stato fatto, eppure la legge ha ormai 15 anni. E c'è da dire che, come dice la stessa Golfo, spesso, come dire, questa legge sulle quote di genere rappresenta un po' l'antibiotico per un
1: Esattamente.
0: paese maschilista, dice sempre, un paese, no, al maschilismo di questo paese. Sicuramente ha creato dibattito, perché c'è chi è contro, chi è a
1: Sì.
0: favore, no? C'è sempre qualcuno che si sveglia: io le quote non le voglio. spesso sono le donne che dicono io le competenze non ho bisogno, però non si può non dire che comunque ha rotto un sistema di passaggio di potere da mani maschili a mani maschili. Mm-hmm. Ecco, visto che parlo di potere ti rubo un secondo per dire questo.
1: Grazie.
0: Non dobbiamo sottovalutare questa, una cosa fondamentale, il denaro è sempre stato nelle mani degli uomini, perché è il denaro che dà potere. Le donne devono capire questo. Sì. Nel momento in cui delegano la gestione del denaro, anche del proprio denaro, a un'altra persona, all'amico, al consulente, al fratello, perché noi parliamo spesso di partner, ma può succedere nella famiglia anche dal padre. Un padre che intesta una ragazza di 18 anni, le quote di una società che dopo 3 mesi fallisce, è violenza economica oppure no? A 18 anni, poi in questi giorni la cronaca racconta di una ragazza di 18 anni che faceva da prestanome, non voglio entrare nel caso specifico che certo. È molto all'attenzione del pubblico, però stiamo attenti a questi fatti di cronaca che coinvolgono a vario titolo persone anche famose che ricoprono determinati ruoli. Stiamo parlando di una ragazza di 18 anni che a sua insaputa probabilmente fa da prestanome. Non sappiamo, comunque le sono state regalate queste quote. Succede anche a ragazze che non finiscono poi sui giornali, succede nelle migliori famiglie, come diciamo, possono essere di vario tipo. Nel momento in cui una donna dà la possibilità a una terza persona di occuparsi del proprio denaro, le sta dando potere sulla sua vita. Okay. Ecco come si esprime la violenza economica. Io do a un'altra persona il potere sulla mia vita, sulle mie decisioni. Diceva Rosellina sulla possibilità di dire di no. Io aggiungo anche sulla possibilità di dare sì. In una famiglia la madre vuole garantire alla figlia femmina, che ancora, no? Dico figlia femmina proprio in modo provocatorio, a sua figlia di fare un certo tipo di studi. Ha un marito che ha ancora una visione tradizionale e dice ma no, mandiamola vicino casa, non mandiamola a studiare, no? In un'altra città che spendiamo troppo, diamo questa possibilità a nostro figlio. La madre, se ha i soldi, può dire di sì. Quindi esatto. Anche i sì e i no, li può decidere in autonomia, senza lasciare che a decidere sia qualcun altro.
1: Assolutamente.
2: Posso chiederti, Valeria, no, per capire anche dal punto di vista storico come si è arrivati ad oggi a questo risultato. Noi ci vediamo sempre, no, le mamme, le nonne avevano il potere di gestire, no, lo stipendio che portava l'uomo in casa. Quindi lì erano brave a gestire un'intera famiglia, no? Quindi i figli, le spese legate alla casa, la spesa e quant'altro. Oggi noi abbiamo appena detto che di fatto le donne sono quasi delle impostrici, non riescono del tutto a gestire i soldi, si rifiutano anche, si affidano all'uomo per gestire anche il proprio guadagno. Allora, come si è passato ad essere delle donne che da un certo punto negli anni invece era in grado, e ad oggi che dovremmo avere più consapevolezza, essere magari leader anche in quello che facciamo, ad oggi puntualmente abbiamo invece la contrapposizione che non ci sentiamo più in grado. Perché no, arriva questo problema?
0: La gestione della famiglia, diciamo, può essere molto articolata l'analisi, perché ovviamente una donna che lavora e ha il conto cointestato, no? In quel calderone di conto cointestato ci finisce la gestione della famiglia, poi ciascuno vede, insomma, dipende da come viene portato avanti il discorso, le scelte familiari, eccetera. Quindi non è che le donne adesso hanno fatto addirittura un passo indietro, non volevo dire questo, esatto. Perché comunque nella gestione della famiglia, in qualche modo, quello che è cambiato in realtà, e lo vediamo anche in tante coppie che saltano per motivi economici, perché poi l'amore certo. Di fronte ai soldi, insomma, sbiadisce spesso, questo lo possiamo dire, perché all'inizio di una storia magari siamo ancora due cuori e una capanna, come ci hanno insegnato, però poi quando ci sono questioni economiche, insomma, certo. La capanna non tanto piace, e quindi quello che è cambiato è che non hai più, quando una donna lavora, non hai più l'uomo che ti porta tutto lo stipendio e ti dice vada tu alla famiglia, il resto ci penso io. In realtà è cambiato anche, cioè dici, la vuoi la parità? Perché la parità è diventato quasi uno strumento di ricatto, no? La vuoi la parità? Allora facciamo a metà su tutto. E questa metà può essere una trappola enorme per le donne, perché se tu hai un uomo che ha ha una carriera importante, tu sei all'inizio, oppure sei stata in maternità, pensa a una professionista, no? Che ha delle certo. difficoltà quando va in maternità, certo. perché non prende, non le è garantito tutto lo stipendio come a un'impiegata, eccetera, che magari quello dell'impiegata è minore, però la professionista ha difficoltà ad avere sì. le stesse entrate nel momento in cui è in maternità. E

0: Tu hai un uomo che ti dice: la vuoi la parità? Vuoi lavorare? Vuoi la babysitter per continuare a lavorare? Allora mettiamo insieme. Quindi la donna in realtà non gestisce più quel tipo di bilancio che gestiva prima, anche perché per lavorare ha delle spese che le nostre nonne non avevano. Ora è cambiato tutto, però se tu vai a lavorare hai delle spese che non hai stando a casa, no? Perché hai necessità diverse. È cambiato questo l'apporto dell'uomo. Non voglio dire che la donna non sappia gestire il bilancio, perché noi tutte ci confrontiamo col bilancio familiare e poi appunto ognuno dipende dalla gestione familiare che ha anche nel rapporto col proprio partner, ma mantiene la donna quell'idea che tutto quello che è di più, la scelta, non so, gli studi, un viaggio, un investimento in una casa, una polizza. L'uomo si fa subito la polizza. Se tu hai una persona per bene, dice: mi sono fatto una polizza vita,
1: Sì, è
0: un fondo
1: vero.
0: studi, questo. Se non hai una persona attenta, diciamo, tu non te la fai la polizza, no? Perché tu non ci hai pensato, perché tu stai pensando ad altre cose, perché non ti sei interessata ad avere da parte, no, dei soldi tuoi che ti possono portare ad avere, no, un incremento di quello che tu stai risparmiando. Comunque li metti a frutto. E questo è un po' il senso di tutto. La donna pensa ai figli, a quello che gli puoi dare anche nel presente, oppure mette da parte per dire: no, voglio che se poi vai in un'università privata possa avere quella retta, eccetera. Invece l'uomo pensa per sé. È questo
1: Vero.
0: che è diverso. Poi, ovviamente, ci sono tante
1: Le
0: tipologie di
1: case,
0: uomini, tante tipologie di famiglie. Quello che
1: certo.
0: credo che sia importante dire non è mettere in guardia le donne dagli uomini che possono, no, in qualche modo prenderle in giro, truffarle, eccetera, perché voglio partire dall'idea che ciascuno, quando comincia una relazione, la comincia nel migliore dei modi e con le migliori intenzioni. Però quello che voglio dire è che ciascuna donna, e io lo dico perché ho fatto degli errori, ecco, parlo per gli errori che ho fatto io, ciascuna donna debba in prima persona occuparsi del suo spazio, di quello che guadagna, di quello che può mettere da parte, cioè deve pensare di costruirsi una base solida per poter essere indipendente e soprattutto per essere pronta ad affrontare qualsiasi cosa possa succedere, augurando a chiunque di non avere, di avere solo
1: Esatto,
0: belle notizie, ma insomma,
1: esatto. Però la vita è imprevedibile,
0: la
1: quindi
0: vita è
1: è
0: imprevedibile, quindi
1: giusto, no?
0: insomma, come si pensa, come le donne pensano al futuro, appunto, dei figli,
1: Si
0: di,
1: dovrebbero pensare al
0: esatto,
1: proprio futuro.
0: devono lasciarsi uno spazio e pensare a se stesse, devono volersi bene, in quel volersi bene, in quel garantirsi la libertà, c'è la gestione del denaro.
1: Assolutamente, c'è una gestione del denaro, del tempo, della prospettiva e anche un po' della serenità che in qualche maniera si lascia ai figli come eredità, no? E anche rispetto ai figli, rispetto a... Perché Roselina chiedeva come siamo arrivati a questo punto, come siamo arrivati fino a qui. E io volevo chiederti, ci sono delle nuove modalità, tra virgolette, di, tra virgolette, controllo dei ragazzi, delle nuove generazioni in un sistema di condivisione del denaro o di possibilità che questo avvenga con un'estrema facilità?
0: Guarda, questa è una domanda che mi tocca particolarmente perché tu sai che io ho tre ragazzi, una in piena adolescenza, diciamo due, insomma, una ragazza di 16 anni, quindi proprio nel pieno della sua ribellione, voglia di
1: Allora
0: indipendenza. Cioè.
1: facciamo così, io ti ho lanciato questa domanda, facciamo una piccola pausa e adesso a noi e a tutti e a tutte vorrei dedicare un pezzo che si chiama I Am Woman, che è molto bello, che ci
0: Bello.
1: ascoltiamo e poi torniamo tra pochissimo.

0: Bentornate, siamo di nuovo in onda fuori quota. Il tema è quello è un tema molto particolare oggi che ho la fortuna di vivere e come dire, di attraversare insieme a Valeria, a Santoro e a Rosellina Panebianco. Questo viaggio, siamo partite, no? Un po' dalle origini, da quello che dare il nome, poi parleremo anche di questo, Valeria, dare il nome alle cose, quindi a quella che è di fatto una violenza che è invisibile, come dici tu, che non fa lividi, che però si sente e fa molto male, che è quella di tipo economico. Questo percorso, nella prima parte, adesso noi siamo arrivati a parlare di ragazzi, di quanto possa essere facile per loro scambiarsi anche, no, come dire, del denaro, la possibilità di incidere in maniera importante sulla questione economica personale dei ragazzi. Avviene questo oggi? Come si è trasformato? Perché era un processo un po' che avevamo noi iniziato parlando proprio di questo, della condivisione.
1: Sì, dicevo che appunto è un argomento che mi tocca molto perché io ho tre figli, insomma, uno è nel piano adolescenza, gli altri ci stanno arrivando. Quindi mi tocca innanzitutto perché io cerco di educarli alla gestione del denaro,
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: È un po' più diffuso adesso l'idea che si debba insegnare ai ragazzi sin da piccoli a gestire, da piccoli, insomma, appunto tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle scuole superiori.
0: Sì.

0: I ragazzi adesso hanno già accesso a quelle carte
1: Sì.
0: prepagate, quindi hanno una facilità di gestione del denaro che alle persone della mia generazione, insomma,
1: Certo.
0: che le persone della mia generazione non avevano. Io ho avuto la carta quando sono andata all'università, insomma, noi i soldi li dovevamo chiedere la maggior parte
1: Sì.
0: di noi quando ci serviva, no? Non c'era
1: Sì.
0: l'idea che una ragazza o un ragazzo dovesse gestire una paghetta, se c'era era
1: Esattamente.
0: sicuramente soltanto in alcune famiglie, in poche famiglie
1: Sì.
0: rispetto al totale. E quindi invece l'evoluzione ci porta a dare ai ragazzi molti soldi rispetto alla loro età, no? Poi dipende dalle possibilità che si hanno e anche da come i genitori concepiscono la gestione del denaro, insomma, la capienza proprio che devono avere i ragazzi. Che succede però? Che avendo a disposizione anche in un'età molto,
1: Giovane,
0: no?
1: sì,
0: Non
1: giovane,
0: so, da
1: molto
0: ragazzi davvero
1: giovane,
0: non
1: sì.
0: fanno comunque fatica a, secondo me, a capire il valore del denaro. Cioè,
1: Esatto.
0: io lo vedo con mio figlio, perché se lui gli dai dei soldi, dice, li ho persi, mamma, non lo so, cioè non fa niente, no?
1: Sì, sì,
0: Tanto
1: sì,
0: che
1: sì.
0: erano 10, non fa
1: Sì.
0: niente. E questa è la versione, diciamo, di quello più
1: Ufficiale.
0: piccolo. Di quelli più grandi hanno capito che se loro hanno dei soldi e li sanno gestire, possono fare delle cose più o meno importanti, perché io dico, hai un budget e ti deve servire per coprire questo, questo e questo, quindi devono imparare a gestirlo. Questo budget che gli viene dato però non è controllato da me, dalla mamma o da mio marito, dal papà, quindi, ma è paradossalmente controllato dagli amici o comunque degli amici più o meno stretti, nel
1: Ok.
0: senso che loro si scambiano le password delle carte,
1: Mamma
0: si
1: mia.
0: scambiano le password dei social, si controllano con le app quelle che indicano la
1: La posizione,
0: posizione
1: sì.
0: e poi si chiedono reciprocamente che hai fatto con i soldi, come mai eri in quel bar e hai speso questa cifra, non eri da solo, non
1: Mamma
0: eri da
1: mia.
0: sola,
1: Mamma.
0: vediamo sui social chi ti ha messo, no, il like, eccetera. Allora, sono tutte forme di
1: Di controllo proprio, sì.
0: controllo
1: Esatto.
0: che loro non riconoscono come tale. Loro giudicano proprio, considerano queste forme di condivisione come un atto di fiducia reciproco. Io ho parlato
1: Ah,
0: di amici, ma ovviamente mi riferisco
1: certo, magari
0: al
1: sì, al
0: fidanzato, cioè che
1: fidanzato. Sì,
0: mi fa strano chiamarlo in questo modo, a
1: certo.
0: quest'età,
1: Certo,
0: fidanzato,
1: ancora non sei pronta,
0: fidanzatina,
1: no,
0: insomma,
1: ad
0: no, non sono
1: immaginare
0: pronta, lo
1: famiglia.
0: ammetto, non sono pronta, però insomma è chiaro, per questo ho parlato di amici stretti. Però ecco, queste forme di condivisione in realtà per me sono gli albori del controllo. Allora io dico anche ai miei figli, ma come la mamma va in giro a dire, a raccontare che non c'è niente di normale nel farsi controllare un social, un'email, il telefono, la posizione, addirittura vi fate controllare le spese, perché purtroppo, e questo non è soltanto, diciamo, l'evidenza empirica che posso avere io con i miei figli, con
1: Certo,
0: i loro amici, le loro
1: certo.
0: amiche, ma sono delle analisi fatte dalle principali banche italiane che ci restituiscono davvero un quadro preoccupante, per cui fin dai 16 anni i ragazzi tendono a controllare le spese delle ragazze e a anche tenere i soldi che le ragazze ricevono con la paghetta oppure con i primi lavori. Faccio un esempio, perché stiamo parlando di cifre, ovviamente non è che ti spostano un conto
1: Certo.
0: corrente importante, però sono cifre importanti per i ragazzi, per quell'età. Se io dico alla mia ragazza di 17 anni, 16 anni, non comprare quel trucco perché con quei soldi andiamo a cena con i nostri amici. Ah, ti hanno dato i soldi della paghetta, dalli a me, li metto da parte così compro il biglietto per andare a Firenze. Allora, a loro non si accendono, no? le luci,
1: gli allarmi.
0: L'allarme.

0: del controllo di quello che potrebbe essere violenza. Loro pensano, vedi, sta programmando un viaggio più bello, sta programmando una serata più bella, perché non l'ho detto prima e avrei dovuto dirlo, lo dico adesso. Quello che nasconde la violenza economica, quello che rende difficile capire che stiamo davanti a una forma di violenza economica è che la violenza economica è il volto della protezione, arriva come un messaggio di aiuto, di sostegno. Non ti preoccupare tu dei soldi, ci penso io. Tu non ti devi preoccupare di andare a lavorare. Per l'importante è che ti occupi della
1: Esatto.
0: famiglia. I soldi a casa li porto io. La violenza economica, quella che noi definiamo tale, quella che cerchiamo di definire per poterla affrontare, non comincia come un atto di privazione, non ti do i soldi oppure perché hai
1: Sì,
0: speso
1: certo.
0: questi soldi. Innanzitutto si parte dal limitare la libertà, perché ti dice ci penso io, in quel ci penso io, lo faccio io. Tu occupati solo di questo. In realtà io penso che si stia occupando di me, che stia pensando a me. Magari non vuole che mi svegli presto la mattina e faccia 80 chilometri per andare in una scuola a fare una supplenza, pensa a un insegnante.
1: Certo.
0: Invece mi sta impedendo di realizzare un percorso per cui ho studiato, quindi già dei sacrifici li ho fatto. Magari avevo un sogno, quello di fare l'insegnante, di stare in contatto, no, a contatto con i ragazzi, di poter trasmettere degli insegnamenti, di portare avanti la mia passione. Ma io penso che si sta occupando di me e quindi non riconosco quel controllo che poi porta a limitare la mia libertà. Lo stesso
1: Assolutamente.
0: fanno i ragazzi, si fidano tra di loro, fanno parte del gruppo. Quindi se tu controlli dove io mi trovo, in realtà tu ti stai preoccupando di me. Se mi stai dicendo non spendere quei trucchi, non servono, non ti servono, già ce l'hai, non comprare l'ennesimo rossetto. E dici perché stai pensando a una serata più bella. Allora stiamo attente, lo dico alle donne più grandi, ma alle donne più grandi perché possano trasferire il messaggio anche alle loro figlie, alle loro nipoti. Ogni volta che qualcuno della nostra famiglia, il nostro partner, eccetera, ci dice: ma perché devi fare questo e non fai quest'altro? Facciamoci una domanda. Sta limitando la mia libertà? Davvero lo fa per il mio bene o vuole controllarmi? Quando rispondiamo a questa domanda, quando sappiamo dare un nome a quel comportamento, noi non avremo più dubbi su quella che è poi la nostra scelta successiva.
1: Il problema è che la nostra
0: Assolutamente.
1: società
0: Io
1: ancora
0: ti volevo
1: oggi.
0: proprio chiedere, Rosalina, questo, con i ragazzi, con le scuole, quale potrebbe essere, secondo te, una possibilità di approccio rispetto
1: No,
0: a...
1: io ritengo che si parli oggi di violenza solo fisica, no? Siamo purtroppo abituati a parlare che l'unica forma di violenza che esiste oggi sia quella fisica, che è quella finale, pensiamoci bene, no? È l'atto estremo, ma molto molto prima
0: Sì.
1: c'è quella forma di violenza sulla libertà personale, perché
0: Assolutamente.
1: io in questo momento, se l'esempio che tu ci hai portato è calzante, non pensavo assolutamente che nelle scuole o comunque che nella fascia d'età scolastica, quindi tua figlia è una adolescente al liceo, immagino, non potevo immaginare che oggi con i role model che hanno queste ragazze sia così normale che debbano in qualche modo essere autorizzati dai propri fidanzati a la
0: Fare delle
1: libertà incondizionata di poter scegliere come spendere il proprio denaro. Tra l'altro, non
0: certo.
1: denaro neanche guadagnato, perché è un denaro che appartiene a una famiglia, per cui i genitori decidono, no, di darti la paghetta che servirebbe in realtà per i tuoi bisogni, per le tue esigenze. Magari ecco, per il trucco, per la serata con gli amici, per un cinema, per acquistare un libro. Invece ci troviamo di fronte ad un'esigenza che è quella di condividere. Nell'estremo, no? Nella parte più estrema del rapporto, di condividere quindi una cosa che in realtà dovrebbe essere esclusivamente per te. Allora mi domando, se oggi non siamo state in grado di arrivare a far capire alle nostre figlie, ai nostri figli, che la violenza fisica è l'ultimo aspetto, ma che ci sono tante altre forme di violenza, che questa qui non è il modo giusto di ragionare, questo non è il modo di porsi, che è una privazione forte, sarà difficile arrivare.

0: alle donne di oggi, alle mamme di oggi, far capire che tu devi fare carriera e non devi rinunciare mai a nulla. Non devi rinunciare perché sei mamma, non devi rinunciare perché devi prendere un part-time, non devi rinunciare a un viaggio con amiche, non devi rinunciare a quello che sono i tuoi bisogni e le tue necessità, anche nel farti piacere. Nel senso che io non voglio pensare che ognuna di noi lavori non solo perché è un aspetto meramente economico che incide sul bilancio familiare, ma perché ha piacere a fare un viaggio, ha piacere ad acquistarsi una borsa, ha piacere ad acquistarsi un paese, ha piacere a fare delle cose che non sono stringenti all'ambito del bilancio familiare, perché altrimenti tutto si riduce a che cosa? Semplicemente a lavorare per il dovere di guadagnare e di poter mantenere una famiglia nel modo migliore, no? Che di cui uno si aspetta. Per questo io, mi piacerebbe, Valeria, capire con te intanto se c'è una piramide, una proporzione, no? Tra quello che si guadagna e quello che dovrebbe essere la percentuale a dedicare alla famiglia, ma se c'è una percentuale che noi dobbiamo dedicare a noi stesse per compiacere l'essere donna innanzitutto. E poi per le nuove generazioni, e questo è preoccupante perché tu mi dicevi cosa si può fare nelle scuole,
1: sì.
0: Ti dico che questa cosa, questo racconto mi ha lasciato interdetta. Io ti dico quello che non si può, non si dovrebbe fare dopo la scuola, cioè da adulte. Io presento il caso di una mia familiare, una parente che appunto all'improvviso a 56 anni si è ritrovata vedova. Lei aveva smesso, io mi ritrovo nei tuoi racconti perfettamente, perché quando tu dicevi prima, no?
1: Anche io.
0: Ha smesso, dopo il primo figlio ha smesso di lavorare, benissimo. Lei in realtà ha smesso ancora prima, una volta che appunto...
2: Quando era in attesa
0: immediatamente, okay. Il marito ha detto non ti preoccupare, cioè io mi ritrovo perfettamente, io credo che ognuna di noi, e questo oggi è il messaggio che noi vogliamo dare, ognuna di noi ha una sorella, una cugina, un'amica, figlia in questo caso, che si ritrova in questa stessa situazione. Lei è rimasta vedova, non lavorando, con due figli a carico, di cui una veramente piccola, si è sobbarcata adesso di una serie di spese chiaramente per portare avanti la famiglia, certo. Ma perché ha rinunciato al suo stipendio da lavoratrice, perché appunto il marito diceva non preoccuparti, ci penso io, ma in maniera bonaria. A quell'età è ancora più complicato, come dire, ricollocarti, difficilmente, cioè non è semplice neanche a 20 anni trovare un lavoro, a 25, a 30, anche con titoli di studi importanti. Immaginate una donna di 56 anni che per 20, 30 anni non ha più lavorato perché appunto il marito a un certo punto, certo, ma veramente con la carineria che tu dicevi prima, no? Perché comunque era un rapporto di coppia che funzionava molto bene, ma in quel caso anche lei ha rinunciato in maniera inconsapevole perché poi la sua vita sarebbe stata stravolta purtroppo da un lutto. E quindi allora mi domando, quel messaggio che possiamo dare a queste donne?
2: E io, guarda, intorno al messaggio che ho dato prima, nel senso io parto da questo, che il lavorare, sono d'accordo con te, lo ripeto sempre, no? Lavorare non significa soltanto guadagnare, esatto, pensare alla famiglia, no? Poi noi facciamo... penso a tutte e tre un lavoro che ci piace molto, sì, quindi penso che possiamo trasmettere anche quest'idea, cioè lavoriamo, abbiamo delle famiglie con le loro difficoltà, la bellezza e l'amore, sì, che c'è, insomma, voglio dire, no, uno si prende tutto il pacchetto poi, però facciamo il nostro lavoro con enorme passione, non lo facciamo soltanto
0: certamente.
2: Per guadagnare dei soldi, poi ci servono per fare altre cose, però sì, sono anche il valore che ci viene dato per il lavoro che facciamo e per come lo facciamo, no? Questo, se volete, facciamo una puntata a parte
1: sul valore, perché questo significherebbe,
2: però il discorso è questo. Allora, le donne devono imparare a prendersi tutti gli spazi, no? Nel,
0: esatto,
2: discorso più ampio che riguarda la parità di genere, come piace a me dire, no? Le pari opportunità. Io non voglio essere penalizzata per il fatto di essere donna, io non voglio essere limitata nell'idea tradizionale di donna, moglie e mamma, eppure insomma il mio dovere,
0: certo,
2: qualcuno direbbe l'ho fatto visto che ho avuto tre figli, però non sono solo quello,
0: esatto,
2: non sono solo moglie, non sono solo mamma, poi porto un po' di ogni cosa, no? Di ogni ruolo che svolgo, sono anche amica, sono figlia,
0: certo,
2: sono sorella,
0: sì,
2: lo porto perché fa parte di quello che sono, delle,
0: sì,
2: mie esperienze, del mio vissuto, e lo porto ovunque, quindi ogni donna deve pensare a realizzarsi prima di tutto personalmente, professionalmente per quello che desidera. E poi dobbiamo immaginare che quando tu fai qualcosa che ti piace, in qualche modo vieni.

0: gratificata anche
1: vero.
0: economicamente. Nel momento in cui hai di tuo i soldi, ecco, se vuoi mantenere, direi per un empowerment completo, cioè per
1: Sì.
0: un'indipendenza completa, bisogna imparare a gestire quei soldi. Non è che deve essere una gestione
1: Quello è un
0: autonoma
1: altro
0: di cui tu
1: tema,
0: non
1: anche
0: devi
1: quello.
0: informare il partner, no? Voglio dire, noi non è che dobbiamo partire appunto con l'idea che hai un nemico dentro casa, ma per carità. Però tu devi essere consapevole di dove vanno i soldi. Tu dicevi quanto bisognerebbe tenere per sé. Io voglio
1: Esatto.
0: dire, quando non c'è la
1: Mi stai
0: guerra,
1: parlando con
0: quando
1: una che ha
0: non
1: le
0: c'è
1: mani
0: l'inflazione,
1: bucate, per questo ho
0: adesso
1: detto
0: ti farei
1: è un
0: parlare con
1: consiglio
0: mia madre,
1: personale, no?
0: esatto. Ma io infatti dico sempre, io perché ho fatto degli errori, ma
1: Ecco perché.
0: non dovete fare quello che ho
1: Ho
0: fatto,
1: fatto
0: quello che
1: io,
0: dico
1: certo.
0: perché.
1: Poi c'è stato un punto di svolta
0: Esatto,
1: che mi ha
0: le cose che dico
1: portato.
0: sono migliori di quelle che. No, voglio dire, quando si parla di risparmio, no? Su uno stipendio, su una retribuzione, cioè, no, quando uno ci riesce,
1: Esatto.
0: quando non c'è l'inflazione, l'ira nel gasolio, cioè, diciamo così, che quando si riesce sarebbe buona cosa avere una parte del 20% a
1: Un
0: risparmio, un
1: 20%.
0: 20%. Ora, ripeto, poi ognuno conosce la situazione della sua famiglia, ognuno fa i
1: No,
0: conti
1: no, ma per
0: col
1: avere
0: proprio
1: anche
0: stipendio,
1: un'idea,
0: un
1: no?
0: 20%.
1: Perfetto,
0: Un
1: quindi questo può
0: 20%
1: essere d'aiuto.
0: sarebbe
1: Ma
0: da poi gestire in diversi modi, perché poi se parliamo di risparmio e investimenti, allora dobbiamo
1: ok.
0: sapere, adesso non lo so se la posso inserire questa cosa,
1: Sì,
0: però
1: è interessante
0: per
1: questo
0: dire,
1: perché dobbiamo
0: ovviamente
1: essere.
0: bisogna diversificare. L'idea, per esempio, le donne non sono abituate a gestire, abbiamo detto, risparmio, investimenti, eccetera, allora cosa fanno? Quando hanno il conto proprio, lasciano i soldi sul
1: Sul
0: conto
1: conto,
0: corrente. Questo che vuol dire? Che corrono il rischio inflazione senza pensarci, perché con un'inflazione che sicuramente vedremo il mese prossimo è schizzata per via, no, dell'aumento, dell'impennata dei carburanti, la guerra e tutto quello che sappiamo, quello erode il potere d'acquisto. Quindi se io ho 100, con un'inflazione al 10, l'anno dopo ho 90 e
1: Certo.
0: ho perso, non ho tutelato i miei risparmi, mentre invece io posso scegliere un prodotto che mi tutela dall'inflazione. Ho paura di investire in borsa perché non conosco il mercato e allora posso scegliere un prodotto, no, con un rischio inferiore, non zero. No, scusate,
1: No, ma
0: adesso non
1: questo,
0: volevo fare
1: no,
0: una
1: questo
0: lezione di
1: potrebbe essere te per una nuova puntata, come gestire i
0: No,
1: soldi negli
0: esatto, come
1: investimenti.
0: gestire.
1: E quello è un
0: Però
1: passo in avanti,
0: voglio dire,
1: no?
0: le donne non devono, ecco, come dicevo prima, devono fare questo scalino qui, no? Comunque il 20%, ad ogni modo, e soprattutto lo voglio dire alle giovani, quello che è importante in tutti questi discorsi che abbiamo fatto su costruirsi una base solida, eccetera, no? Pensando al futuro, tutto quello che può succedere di vario tipo, una variabile fondamentale, se dovessi dire qualcosa alle ragazze, è il tempo. Iniziare subito con quel 20%, una ragazza che guadagna 1000 euro, sono 200 euro al mese, faccio un esempio, tu hai 18 anni, guadagni
1: Certo.
0: 1000, 20 anni, insomma poco più, 1000, se uno ci pensa, dice, oh, Madonna, 200 euro, che mi resta? No, ma 200 euro i ragazzi oggi li spendono in un weekend, se tu invece li hai messi da parte, quei 200 euro in 45 anni, quando li andrai a prendere, quando sarai adulto, hai 200, 180.000 euro, ti
1: Magari
0: ritrovi.
1: bisognava conoscerci prima, perché
0: Pure
1: così ne
0: io mi
1: avresti
0: dovevo conoscere prima.
1: No,
0: Pure
1: ma questo,
0: io,
1: ma sono dei consigli veramente
0: pure io
1: fondamentali.
0: mi
1: Uno non
0: dovevo
1: ci
0: conoscere
1: pensa,
0: prima, però
1: è
0: ecco
1: vero.
0: che cosa ho fatto io dagli errori che ho fatto, anche dall'affidare la gestione, no, completamente a mio marito, perché non mi andava, io mi occupo di finanza, cioè voglio
1: Quindi insomma,
0: dire,
1: calzolare con le scarpe rotte, non
0: non lo
1: ci siamo.
0: so,
1: No, ma è bello che diciamo, le donne devono e poi io
0: esatto, ma
1: stessa.
0: io
1: È la verità.
0: mi sono resa conto del fatto che poi nel momento dico scusa, ma no, c'era questo, perché non l'abbiamo, poi noi giornalisti abbiamo degli obblighi per cui non puoi
1: Certo.
0: comprare azioni per cui scrivi, eccetera, però voglio dire, dico ma scusa, no, questo sta andando lì, che facciamo? Oppure per dire titoli, tanto non è che faccio ovviamente pubblicità, però ci sono dei titoli che hanno delle garanzie per i piccoli risparmiatori, che sono meno rischiosi, eccetera. Quindi voglio dire, senza fare grandi, no? scelte. E allora incuriositevi, donne, cioè tenetevi questo salvatanaio, la polizza vita, il fondo studi per i figli, tra l'altro sono detraibili, no? Queste, per esempio, le donne si interessano poco del regime fiscale, di tutto quello che può portare dei benefici nella dichiarazione. No, se c'è il bonus, allora sì, sono interessate, sono già magari le mamme che... I bonus sì, ma ci sono vari aspetti, per esempio, no? Una polizza, in fondo la pensione integrativa, che deve essere un elemento sempre che deve, su cui ci serve sempre maggiore interesse, perché le pensioni, lo vediamo, diminuiscono di anno in anno, la possibilità di arrivare al momento del pensionamento, se ci arriva uno, insomma... si viene spostato sempre più là. La pensione integrativa è qualcosa che bisogna sapere, ancora è bassissima la decisione. No,
2: Valeria, questo è un fatto solo italiano o in altre parti?
0: No, è bello questo.
2: È bello perché ci sono, ad esempio, e io ti chiedo se è così, se in Italia accade questo, ma in altri luoghi dell'Europa, in altri paesi dell'Europa, in altri paesi, in altre nazioni, esiste invece anche un sistema economico che si basa proprio sull'idea di questo, del risparmio a sfondo pensionistico?
0: Sì.
2: Penserei alla Germania, ma magari
0: esatto, ci sono dei paesi, no, che sono più attenti, tra l'altro perché hanno una capacità di spesa diversa, diciamo, di bilancio pubblico, sì, per cui c'è un'attenzione maggiore, sì. Però non so se l'avete sentito, la Germania, proprio perché la spesa pensionistica con l'inverno demografico, che in Italia è particolarmente preoccupante, ma è un fenomeno che è diffuso, sì, in Europa, eccetera, la Germania ha deciso da pochi mesi, credo, di regalare quando nasce un bambino in Germania, di regalare una cifra per aprirgli la pensione. Per aprirli, che
2: sì, stiamo ai primi danni.
0: Guarda, il dibattito, per esempio, sul mio giornale, il dibattito è stato molto
2: acceso,
0: molto acceso sulla possibilità, ma al di là della cifra anche simbolica per ciascuno, perché poi in realtà comporta una spesa non importante se uno pensa a tutti i nuovi nati, ma l'idea è quella di concentrare l'attenzione su un tema. Lo Stato non sarà più in grado di pagare le pensioni. Questo è un altro argomento a cui le donne devono stare attente, perché quello che abbiamo detto dall'inizio: stipendi più bassi, professioni di carriera più complicate, arrivi alla pensione, no, con più difficoltà, comunque con un assegno che può arrivare fino alla metà di quello di un uomo. Cioè, il gap pensionistico si gira intorno al 46%. Ora è vero che ci sono cambiano da settore in settore, eccetera, però comunque anche tra i manager è intorno al 33%, quindi anche chi sta bene non sta poi così bene tra donne e uomini, no? C'è sempre la difficoltà. E quindi le donne devono più degli uomini pensare al fatto che lo Stato potrebbe non garantire un assegno che consente loro di mantenere lo stesso tenore di vita che hanno nel periodo di attività, cioè quando lavorano.
2: E nel periodo di attività... Ci terrei anche a precisare, a sottolineare che nel periodo di attività significa nel periodo di salute,
0: nel
2: periodo di forza, perché poi se noi pensiamo, no, non so, a sfondo assicurativo, alla pensione, magari alla salute, perché no, potremmo anche fare,
0: per esempio, assolutamente delle spese che impreviste. Una donna dovrebbe fare per potersi garantire una situazione di benessere è una polizza sulla salute. Il sistema sanitario non è più in grado, cioè ci sono tanti elementi che bisogna considerare per tanti tasselli che possono aiutare una donna a gestire il presente, per costruirsi un futuro il più possibile lungo, no? Di benessere.
2: Anche perché noi prima abbiamo parlato, Valeria ha spiegata benissimo questa cosa, noi durante la maternità ci fermiamo, quindi una professionista cosa fa? si ferma in quel momento e quindi le entrate sono differenti.
0: È solo da pochi anni che alle lavoratrici autonome viene garantito un assegno di maternità, prima non lo aveva.
2: Bene,
0: c'era una sperequazione adesso, tra

0: donne...
1: Adesso noi abbiamo parlato della maternità. Se io cado dalle scale e sono una professionista,
0: esatto,
2: è uguale,
0: è lo stesso.
2: Però mi piace
1: bisognerebbe entrare in quella
2: al cambiamento culturale, no? Quando tu parlavi della Germania, facevi l'esempio della Germania che sta ha pensato di introdurre, diciamo, una sorta
0: un
2: di contributo,
0: sì, sì,
2: un assegno,
0: contributo,
2: no?
0: Sì, ai nuovi nati.
2: Ai nuovi nati. Per, abbiamo detto, per che cosa? Per fare in modo che poi possano avere il loro fondo, no, di previdenza.
0: Ma per aiutare
2: e
0: le casse dello Stato. Cioè,
2: esatto,
0: io spendo oggi, metto da
2: pensando.
0: Parte in modo tale che non mi ritrovo, no, con un buco,
2: sì,
0: nel momento,
2: esatto,
0: in cui saranno adulti. Poi ogni Stato ovviamente sceglie,
2: esatto,
0: le politiche che vuole.
2: La contrapposizione è l'Italia, mi piaceva venire all'Italia, con il bonus bebè. Che quello in realtà è ideato esclusivamente per aiutare le famiglie, no? a sopportare, ad affrontare le spese dei nuovi nati, no? Tutto quello che ne deriva, perché quando nasce un bambino chiaramente le spese si moltiplicano. Allora c'è proprio una visione diversa tra alcuni paesi evoluti e alcuni paesi che affrontano l'emergenza del momento. Lì capiamo che non c'è una visione, probabilmente, no?
0: Ma ve lo ricordate il bonus bebè? Di 1.000 euro dato, sì, da Berlusconi a Totti,
2: sì,
0: lo,
2: sì,
0: possiamo dire, perché ormai insomma sono,
2: certo,
0: passati tanti anni,
2: le
0: non
2: storie.
0: È stretta attualità. Allora, perché dare 1.000 euro di bonus bebè a Totti, che probabilmente l'avrà girato a qualche sua collaboratrice, no? Insomma, facendo un regalo. Perché?
2: No,
0: io
2: per
0: sui
2: dico,
0: bonus
2: un...
0: non sono,
2: no,
0: d'accordo.
2: Ma per quello
0: perché...
2: dico, la contrapposizione tra uno Stato visionario, che può essere la Germania,
0: esatto,
2: che pensa al futuro, no? Al futuro delle sue casse pubbliche, ma comunque ti incita a pensare, no? Che tu devi immaginare il tuo futuro da mamma, da,
0: esatto,
2: papà e da nuovo nato, no? Rispetto all'Italia invece, dove ci soffermiamo a un momento specifico, dove c'è una problematica da affronto subito, ma non sono visionaria tale da garantire poi un futuro a questo nuovo nato.
0: Allora,
2: quindi è proprio un modo di pensare,
0: per esempio,
2: diverso.
0: No, ci sono dei calcoli che sono stati fatti, io li trovo sempre, insomma, un po'... cioè, indicativi, ecco,
2: okay,
0: mettiamola così. Però ogni tanto tornano, perché ovviamente fanno scalpore, i costi di un figlio da quando nasce,
2: sì,
0: fino ai 18 anni,
2: sì, sì,
0: 170.000,
2: sì,
0: euro, cioè, sì, allora, 220.000 euro, che sicuramente stanno sulle nostre spalle e non ci dobbiamo pensare, perché,
2: esatto,
0: se poi tu glielo dici a questi genitori che non hanno poi così tanta queste donne e uomini che non hanno voglia di diventare genitori,
2: esatto,
0: certamente non li incentivi se gli dici, guarda, oltre 200.000 euro per crescere,
2: sì,
0: un,
2: sì,
0: figlio fino a 18 anni, eccetera. Allora, il discorso dei bonus, no? C'è uno studio della Banca d'Italia di 2 o 3 anni fa in cui si mette in evidenza che in realtà questi bonus, gli incentivi fiscali e in generale proprio tutta la fiscalità, perché col sistema dei bonus che si ha, che fortunatamente non si dà più a Totti, ma si dà in base all'ISE, certo,
2: esatto,
0: cioè, però questo sistema di bonus, no? Perché dato con l'ISE, no? Disincentiva il lavoro femminile.
2: Esattamente.
0: Perché
2: chiaro.
0: Se io vado a lavorare e ho uno stipendio, alzo la mia soglia e quindi non rientro più nei requisiti, no?
2: Vabbè.
0: Per ottenere il bonus bebè,
2: sì, ma...
0: il bonus asilo nido,
1: ma sono,
0: quindi...
1: tanti, però diciamo che sono all'interno,
0: però voi mi stimolate tanti argomenti,
2: no,
0: poi parlo, però
2: no, ma qui Valeria,
0: veramente... portate ovunque,
2: era semplicemente,
1: esatto,
2: per,
1: sì,
2: far capire che c'è,
1: sì,
2: proprio un cambio di passo di un paese,
0: sì,
2: rispetto,
0: sì, no,
2: a un altro, c'è,
0: cioè,
2: una questione culturale alla base che ci pone,
0: però è anche,
2: no,
0: questo, infatti, il cambio di passo è questo, che io guardo al futuro mentre col bonus guardo al presente, sicuramente.
2: Esatto,
0: non è
2: io
0: un bonus bebè, no, che mi fa decidere se avere un figlio, se io voglio, spingere,
2: certo,
0: la natalità.
2: Posso dire che l'unico anno in cui non c'è stato il bonus bebè è quando ho partorito io. Questo è quello,
0: io,
2: che
0: io comunque
2: dire,
0: non ne ho preso neanche uno, se vuoi saperlo.
2: Vabbè, allora,
0: ho fatto in modo che
1: questo chiudiamo.
0: Ma, fate tanti figli, lo possiamo dire, no?
2: Ecco, no, magari fate i figli che volete,
1: assolutamente. Grazie Valeria, perché ci hai aperto mille strade oggi, davvero, dalla indipendenza al risparmio, alla libertà e alla prospettiva, no? Che è quello che noi possiamo avere, che è un'ottima soluzione, secondo me, una prospettiva di futuro, rispetto alla propria indipendenza, parlando di donne, rispetto ad un riconoscimento di quella che è la violenza economica e anche rispetto un po' a quella mentalità che ci può portare un po' più lontano dalle nostre radici, no? Da quello da cui siamo partiti. Perché siamo donne del sud, quindi...

0: troppo tardi per cambiare strada.
1: Esatto.
0: Non è mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita e cambiare direzione.
1: È vero.
0: E ragazzi, soprattutto se pensiamo che la nostra vita ormai stia andando in un certo modo e abbiamo figlie, abbiamo figli, esatto, cambiamola per loro la mentalità. Diamo a loro la possibilità di avere un futuro diverso. Non pensiamo che il destino sia scritto solo perché nascono in un certo territorio dove le prospettive sembrano date, possiamo sempre scrivere un futuro diverso.
1: Grazie.
0: E così auguro a tutte le spettatrici e gli spettatori, e grazie di questo invito.
2: Grazie,
1: grazie
2: a te, Valeria.
1: Valeria, grazie a te veramente per questa boccata d'aria, si può dire, io la definirei
2: economica proprio, che però in realtà si è evoluta,
1: sì, sì.
2: No? Abbiamo poi, come dire, argomentato,
1: siamo riusciti a vedere la bellezza e penso che questo sia
2: sì, noi non volevamo, non diamo successo, mai un'accezione negativa ai nostri, diciamo, ai nostri argomenti.
1: Rosellina, grazie a te
2: qualcosa,
1: perché tu stai sempre a dire grazie a quella, grazie a quella, grazie a te, grazie,
2: diciamo,
1: a te.
2: Che noi vogliamo essere sempre sul pezzo, ci piace, come dire, trattare quegli argomenti che sappiamo, no? Sappiamo che dall'altra parte c'è qualcuno che si potrà ritrovare, sarà un esempio, potremmo essere delle role model.
1: Beh, nel, spunti di riflessione,
2: da condividere anche poi, speriamo,
0: le donne devono
2: persone.
0: Sapere che non sono sole.
1: Esatto, esatto.
0: Questo è importante.
1: Va bene, io so che ci rivedremo, Valeria, spero tanto presto, il prima possibile. Grazie,
0: grazie
1: ancora per essere stata
0: grazie
1: con noi. Grazie Rosellina,
2: grazie,
1: grazie
2: a te,
1: mille.
2: Annetta.
1: Amici, anche oggi questa puntata di Fuori Quota finisce qua. Però sicuramente noi ci rivedremo presto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre.

0: Buon pomeriggio, seconda giornata di incontri questa mattina a Roma al tavolo per Taranto convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Vi hanno partecipato gli enti locali e il ministro Urso ha dichiarato che la chiusura dell'area a caldo deve essere attuata. Lo stesso ministro ha comunicato che nel frattempo il gruppo Jindal ha presentato una proposta aggiornata per l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, una proposta che tiene in considerazione l'attuale situazione giudiziaria e quindi proprio il passaggio della chiusura dell'area a caldo. La proposta, ha detto il ministro, è ora a disposizione dei commissari chiamati a considerarla alla luce della necessità di tutelare continuità produttiva, tutela dell'occupazione e rispetto delle prescrizioni ambientali e giudiziarie. E su questa seconda giornata di incontri facciamo il punto con Deborah Notarnicola.
1: Attenzione puntata sull'avvertenza ex Ilva quando è nel pieno la settimana nel corso della quale ci si aspetta qualche indicazione su quelli che saranno gli sviluppi alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Alle 10 di oggi si è tenuto l'incontro con gli enti locali sui progetti che interessano il territorio, incontro che il presidente della provincia ionica ha definito senza risposte, senza decisioni e senza una prospettiva concreta. Ben vengano investitori e progetti industriali capaci di garantire sviluppo, occupazione ed una prospettiva alternativa di rilancio per il nostro territorio, dice Gianfranco Palmisano. Ma non ci bastano più annunci o manifestazioni di interesse. Chiediamo tempi certi, un cronoprogramma preciso e impegni chiari e vincolanti. Chiediamo inoltre di conoscere quale sia il piano industriale nazionale sull'acciaio e poi sul percorso di decarbonizzazione non abbiamo ricevuto alcuna risposta chiara. Il governo deve dire in tutta trasparenza quale modello produttivo intende perseguire e con quali tempi. Intanto il primo cittadino di Taranto, Bitetti, già prima dell'incontro aveva respinto l'ipotesi che le conseguenze dei ritardi e delle decisioni non adottate possano ricadere ancora una volta sui dipendenti dello stabilimento. Dal tavolo romano il comune si attendeva chiarimenti sul piano predisposto dal governo, sulle risorse destinate al sostegno del reddito e sulle tempistiche degli interventi. A mezzogiorno poi si è tenuto il confronto con i rappresentanti degli industriali, Confindustria, Confapi, AIGI, Federacciai e Federmeccanica e le principali imprese siderurgiche nazionali per analizzare eventuali e ulteriori prospettive per gli stabilimenti. Presente oggi al tavolo il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, a differenza di ieri, quando le organizzazioni sindacali hanno notato e sottolineato la sua assenza, pur essendo quello un incontro tecnico. Previsto per giovedì alle 10 il confronto con le imprese dell'indotto dell'ex Ilva, che sono in buona parte costituite da realtà legate a doppio nodo alla sopravvivenza dell'acciaieria, perché monocommittenti. C'è attesa dunque per sapere quello che ne sarà della fabbrica tarantina con tutte le conseguenze del caso, dal punto di vista occupazionale, ma anche con riferimento proprio a quel tessuto imprenditoriale che ora appare più che mai in affanno. E non solo, perché è evidente che preoccupa tutto l'inarrestabile effetto domino che si potrebbe riversare sull'economia tarantina. Attesa dunque per l'avvertenza in sé, ma anche per il futuro di una città intera che aspetta ancora di sapere cosa farà da grande.
0: E sulla questione Ilva e sulle prospettive per la città interviene l'Ordine degli Ingegneri che mette a disposizione le proprie competenze tecniche per contribuire alla transizione industriale sostenibile. Vediamo il servizio.
1: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile e capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
0: E intanto si registra la proposta del commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che rilancia l'idea di istituire una No Tax Area per Taranto. Sentiamo. Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una No Tax Area. E questa la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suoli industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia di imprese capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la No Tax Area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
2: E nella difficoltà a realizzare una transizione non solo industriale, per Taranto si inserisce certamente la crisi del Paesiello Festival, uno degli eventi culturali più importanti della città. Stamattina l'appello per salvare il festival. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
3: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce libretti, documenti e quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino. Da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese, non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'Associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paesiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
4: Un appello non solo al comune ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, le associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto, perché come avviene in altre città devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe, e quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
3: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paesiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
2: Una buona notizia arriva però dal mare, perché la giunta regionale ha approvato l'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge. Sentiamo.
3: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco Paolicelli, un intervento a costo zero per le casse pubbliche finanziato interamente dal soggetto gestore. Ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessun accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
2: E continuiamo a parlare di mare, perché è arrivata, o comunque sta per arrivare, la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti impegnati nei Giochi del Mediterraneo. Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Il comitato organizzatore ha infatti concluso l'accordo con il cruise ferry della compagnia estone Tallink, che affiancherà Aroia, la prima nave già ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1.200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni. Ora vi raccontiamo una storia sempre legata al mare. La storia è quella di una ragazza di 20 anni, Rosaria Caniglia, che è nello spettro autistico, che ad ottobre parteciperà ai campionati nazionali di Cagliari in una particolare specialità del nuoto. Siamo andati a vedere i suoi allenamenti, il servizio di Valentina Castellaneta.
3: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
5: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari. Sono molto felice.
6: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
5: Per me non mi piace vincere, è facile. L'importante è divertirsi.
6: Questo è il suo motto.
7: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
6: Sì, tanto lungo. Partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato. Lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
3: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale, la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara: nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
8: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
9: In realtà esisteva una categoria dove far partecipare per esempio la nostra Rosaria, ma abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di farla partecipare proprio in una categoria inclusiva, cioè con la squadra, diciamo, dei normotipici, passatemi il termine, proprio per dimostrare che la vera integrazione, la vera inclusione, che la vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
3: Rosaria ha 20 anni ed autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca nella prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
0: E dopo questa bella parentesi torniamo a parlare delle vicissitudini cittadine. Diventa un caso la vendita dell'ex mercato di Via Salinella.
2: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di Via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di Via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di Via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
0: Ed ora la cronaca: recuperati e sequestrati dalla Polizia di Stato nella zona di San Vito ben 15 kg di datteri di mare. I poliziotti hanno dapprima monitorato il rientro di un'imbarcazione con a bordo due uomini, per poi accorgersi dello spostamento del prodotto in alcuni sacchi che sono stati poi trasportati a bordo di uno scooter. Il mezzo è stato fermato e sottoposto a controllo. All'interno sono stati dunque rinvenuti i molluschi, la cui pesca e commercializzazione sono vietate. I datteri sono stati poi reimmersi in Mar Grande per favorirne la sopravvivenza. I due responsabili, i due pregiudicati rispettivamente di 52 e 31,

0: 21 anni, sono stati denunciati in stato di libertà. E adesso parliamo di eventi estivi con il Beer Fest.
1: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
2: Anno dopo anno diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla spina.
1: Si apre giovedì alle 19 col nuovo Aperibir. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
3: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. E ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso e Volontari della Gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato a uno spazio mamma bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme di nutrire e di allattare i propri bimbi.
4: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella è che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
1: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi. Uno da via Monsignor Blandamura, in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
2: Siete tutti invitati a venire a degustare e a brindare con noi.
0: E apriamo l'ampia pagina sportiva, cominciamo con il calcio, scopriamo quali sono i prossimi obiettivi di mercato del Taranto.
5: Il Taranto continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un giocatore over e un under sulla mediana e probabilmente una prima punta over in attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, l'obiettivo potrebbe essere il classe 2002 Gerardo Di Girio, reduce da un'ottima stagione con la Vibonese, uno degli obiettivi che potrebbe essere del Taranto per completare l'organico in vista del prossimo campionato di eccellenza che scatterà il 30 di agosto. Alla metà invece di settembre inizierà la Coppa Italia di eccellenza pugliese. Tornando all'obiettivo di centrocampo, Di Girio ha disputato nell'ultima annata in Serie D 31 partite, 3 reti e 2 assist, numeri che ne hanno confermato la crescita dopo le esperienze con Sora e Cavese. Società quindi al lavoro per trovare l'intesa e portare il centrocampista alla corte del tecnico Giuliatto. Intanto cresce l'entusiasmo attorno alla squadra. Dopo il boom delle prime ore con 1000 abbonamenti, 300 hanno completato le prime 24 ore per il tesseramento nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, a testimonianza del forte sostegno della tifoseria rossoblù in vista dell'annata successiva, quella che scatterà, come detto, al termine di questo mese.
0: Ed ora la palla a volo, il nuovo volto della Prisma. Sentiamo il presidente Tonio Bongiovanni.
6: Dopo gli anni di Superlega e di Serie A2, la Prisma Taranto cambia registro. La collaborazione con la Polisportiva Frascolla, un lavoro da fare con i settori giovanili in Serie C. Così il presidente Tonio Bongiovanni spiega come si svilupperà la Prisma 2026-2027.
7: Desidero precisare che amiamo lo sport perché non è soltanto agonismo, ma è formazione mentale, formazione educativa, recupero di soggetti in difficoltà e soprattutto è passione, passione normale. Noi, per noi è C, noi abbiamo fatto la Superlega per vari anni, la Serie 2, ma potrebbe essere pure qualcosa in giù, più in basso della Serie C. Quello che conta è lo spirito, l'animo col quale le cose si fanno, si affrontano, si propongono. Noi faremo la Serie C, speriamo di farla

0: maniera forte, tra virgolette, e non ho dubbi che sarà così. Siamo accompagnati da persone esperte, garbate, persone normali, persone che amano lo sport come lo amiamo noi, perché serve a formare anche le nostre identità psicologiche, anche se abbiamo qualche anno in più dei ragazzi. Noi desideriamo fare sport per noi, ma soprattutto per i ragazzi, per i settori giovanili collegati alla Frascolla e alla Prisma Volley, i settori giovanili che vedranno la presenza anche di ragazzi della cooperativa Prisma, perché sono fermamente decisi a imparare a giocare a volley e a partecipare a questa nostra iniziativa. Questo li forma, li crea, e crea in loro momenti di gioia, di particolare felicità.
1: Ancora Prisma, le ultime novità di mercato.
2: Si completa con l'arrivo di Gabriele Panzetta il roster della Prisma Taranto in vista della prossima stagione. Il centrale tarantino, classe 2002, 186 cm, rappresenta l'ultimo innesto della formazione rossoblù. Cresciuto alla Frascolla, ha maturato esperienza tra Serie D e Serie C anche con la formazione della Vibrotech. Entusiasta della nuova avventura, il centrale ha espresso soddisfazione per l'opportunità di vestire la maglia della Prisma Taranto, definendola una storica società della città. Panzetta ha ringraziato dirigenza e staff tecnico per la fiducia ricevuta, assicurando massimo impegno per contribuire agli obiettivi della squadra e vivere una stagione in Serie C di volley maschile ricca di soddisfazioni insieme ai compagni. Con questo ultimo innesso si chiude ufficialmente la costruzione dell'organico, come detto, per la stagione 2026-2027, e ora l'attenzione si sposta sul campo, dove il gruppo inizierà la preparazione con l'obiettivo di affrontare da protagonista il prossimo campionato di Serie C.
1: Ed ora alla pallacanestro, arrivano rinforzi per il Castellaneta, sentiamo sempre Francesco Friuli.
2: Nuovo innesto per la Valentino Basket Castellaneta in vista del prossimo campionato di Serie B interregionale. È stato tesserato Alessandro Luparia, playguardia classe 2006, originario di Casale Monferrato, che va ad arricchire il roster a disposizione di coach Massimo Mollica. Giocatore giovane, già dotato di un importante percorso di crescita, Luparia è reduce dell'esperienza con alcune squadre, ma un profilo che abbina visione di gioco, atletismo e un efficace tiro dalla distanza, qualità sulle quali punta la dirigenza per dare ulteriore tasso qualitativo alla squadra bianco-rossa. È stato sottolineato come il nuovo acquisto possa garantire freschezza, intensità e pericolosità offensiva. Con il suo arrivo prosegue il lavoro di costruzione della squadra, che continua a investire sui giovani talenti in vista del prossimo campionato.
1: E prima di chiudere, come ormai ogni giorno, lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali domestici, in particolare dei cani. Vi ricordo, dopo la sigla del nostro telegiornale, il dopo TG approfondiremo i temi dell'Ilva alla luce dell'incontro di stamattina a Roma con il ministro Urso. È tutto e grazie per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bentrovati, questo è dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento. Occhi puntati sull'incontro che c'è stato a Roma con il ministro Urso per provare a decifrare quali possono essere le prospettive per Taranto e non solo per lo stabilimento ex Ilva. Ne parliamo con Fabio Paolillo, il segretario generale della Confartigianato, che ha seguito l'incontro con il ministro Urso. Buon pomeriggio, Paolillo.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato.
0: Paolillo, allora, come possiamo commentare questo?

0: L'ennesimo incontro che c'è stato a Roma.
1: Beh, un incontro che è finito circa un'ora e mezza fa, è durata tutta la mattina. Sostanzialmente il CIPA dell'Ilva finisce il 28, il governo è esclusivamente concentrato a trovare delle alternative per ricollocare i lavoratori. Quindi diciamo, i forni finiscono qui. E questo dal punto di vista tecnico. Oggi si sono sentite parecchie testimonianze di progetti, ma non si è parlato sostanzialmente di tempistiche. Quindi, alla fine, la pensiamo anche come insomma, il presidente Marucci. Abbiamo sentito tanta roba, però non ci sono le tempistiche, quindi non sappiamo se poi queste cose si concretizzeranno o meno. Siamo
0: Quindi il ministro ha
1: però.
0: confermato la chiusura dell'area a caldo sostanzialmente.
1: Sì, non, ne ha parlato per 5 minuti, non è che poi domani abbiamo l'incontro più diretto con l'indotto, ma sostanzialmente è stato molto chiaro, cioè finisce qui il discorso dell'aria a caldo perché c'è il decreto della Corte d'Appello, quindi tutta la parte c'è il doppio binario, no? Parlare di decarbonizzazione nel mentre usi ancora l'altoforno salta. E quindi alla fine la decarbonizzazione è rimasta sulla carta perché noi non abbiamo neanche il cantiere iniziato, non c'è manco il cartello dell'inizio del cantiere del forno elettrico. È chiaro che ci troviamo spiazzati il territorio, insomma, non sono state mantenute le promesse fatte al territorio da 14 anni. Ecco.
0: Ecco
1: Questa è un
0: Paolillo,
1: po'
0: ma
1: la
0: si è
1: rabbia
0: parlato di
1: perché
0: prospettive, progetti futuri.
1: no, no. Sì, un'elencazione sterminata di progetti, di aziende anche grandi, anche insomma, vicine allo Stato, che hanno parlato di progetti, numeri di nuova occupazione, però ho fatto attenzione a capire, ma non ci si parla di tempistica, non c'è la tempistica. E
0: Quindi tutto molto
1: quindi
0: vago al momento.
1: gli 80 giorni che sono rimasti. Noi dopo 8 giorni non avremo niente, avremo ulteriore cassa integrazione. Noi rispettiamo ovviamente la sentenza decreto del Tribunale, noi non entriamo nel merito di questo, entriamo nel merito invece di un territorio che sapeva che andava incontro che va ancora incontro, perché ce ne sono altri procedimenti giudiziari che potevano anche portare a quello che poi è accaduto. E non ci siamo fatti trovare preparati, che è il colmo per una città che dice sì industriale ed è la seconda città più popolosa del Mezzogiorno
0: E soprattutto
1: italiano. Questo è grave.
0: è il colmo che dopo 14 anni ci si trovi ancora in questa situazione. E
1: Qui è come
0: sulle
1: se noi
0: prospettive.
1: ci presentiamo a un esame e diciamo che il giorno prima non abbiamo studiato, cioè hai tutto il tempo per studiare, poi ci succede che c'hai l'esame, dice no, ma io gli. Ieri non ho potuto studiare, ci siamo ridotti a questo punto ed è
0: Mi sembra
1: deprimente
0: una metafora
1: per questo
0: abbastanza
1: territorio.
0: calzante. E sulla questione delle prospettive di sviluppo della città e sull'Ilva sono intervenuti gli ingegneri, l'Ordine degli Ingegneri. Allora vediamo insieme il servizio e poi lo commentiamo.
2: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile e capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici, partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
0: Paolillo, quindi gli ingegneri dicono che Taranto può diventare un laboratorio della riconversione sostenibile, ma sono

0: e ovviamente mettono a disposizione le loro competenze. Però anche da questo intervento si percepisce come in questi anni proprio gli ordini professionali, le categorie, siano state poco o per niente coinvolte in un processo di costruzione di una prospettiva per la città. Cosa ne pensa?
1: Sono d'accordissimo e certissimo che avremmo potuto dare una mano. Il problema è spiegare che noi, infatti, trovare impreparati in questo mondo. Ce lo siamo sempre detti anche nelle vostre trasmissioni, no? Ormai sono passati anni. Questa causa, questo procedimento giudiziario nel merito, no, dei genitori tarantini, e quindi di coloro che hanno, insomma, portato avanti i cittadini che non si sono girati dall'altra parte, ma hanno portato avanti questo percorso giudiziario, non è che è nato ieri, è solo 5 anni, forse anche di più, che era sub iudice questa area a caldo a una sentenza del tribunale. Noi non possiamo dare per scontato che il tribunale non avrebbe dato ascolto ai cittadini. Tra l'altro, avevamo già perso il primo grado di giudizio, no? L'ILVA, e che si è fatto niente, si è fatto solamente chiacchiere, e questa non è una cosa buona, e soprattutto riguarda tutto il panorama politico. Qui non ce l'abbiamo con nessuno, ci hanno messo le mani tutti per trovarci dopo 14 anni in una situazione del genere in questo territorio.
0: Ecco Paolillo, ieri avete fatto questa iniziativa con le altre associazioni datoriali, abbiamo visto alcune centinaia di lavoratori che vi hanno partecipato, per qualche minuto hanno anche occupato la sede stradale in segno di protesta, proprio per richiamare l'attenzione sul dramma e su quella che appunto potrebbe essere una bomba sociale. Domani avete questo incontro voi come associazioni a Roma. Con quali proposte arriverete lì? O comunque cosa vi aspettate?
1: Noi andiamo a Roma, si partecipa in Roma con la speranza di poter avere un po' più tempo per ragionare. Ovviamente questo tempo non ha un paragone con i 14 anni che sono passati, non per dire sempre la stessa cosa, ma la sensazione è proprio anche stamattina, proprio se guardati un po' in faccia, è che la sensazione è che tutti abbiano accettato la situazione, anche gli enti locali, cioè non c'è nessuno che sta dicendo il contrario, però soluzioni a stretto giro di posto, cioè in quegli 80 giorni non ne abbiamo sentite. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo di fare quello che non si è fatto in 14 anni, di mantenere le promesse e di cercare di tenere in vita questo stabilimento nei limiti consentiti dalla legge e dai procedimenti giudiziari in corso. La storia dell'area a freddo tenuta misteriosamente chiusa, che noi come Confartigianato, insomma, diciamo da qualche mese, mai avuto una risposta, oggi compreso il ministro con gli enti locali, improvvisamente si parla di linee da rimettere su per l'area a freddo, come se prima nessuno sapesse niente o che l'avesse deciso magari il commissario di turno. Noi abbiamo rinunciato a Taranto a metà dell'impresa che era quella poi meno impattante, che era quello che praticamente dava più guadagno, che è l'area a freddo. L'abbiamo fatta in virtù di che cosa non lo so. So che il resto degli acciaieri in Italia hanno lavorato bene. Così diciamo.
0: Paolillo, è molto chiara la situazione, seppure diciamo molto problematica, però. Come dicevamo prima,
1: non c'è una soluzione
0: siamo arrivati sull'orlo del precipizio ed è come se questi anni fossero trascorsi in vano. Cambiamo per un attimo.
1: Direttore, più che sull'orlo, noi siamo rimasti aggrappati, siamo già scivolati, ci siamo aggrappati con una mano che è già un passaggio in più dell'orlo.
0: Sì, va bene. Cambiamo per un attimo argomento. Avete sollevato come Confartigianato, quindi torniamo a problemi diciamo più municipali, diciamo, il problema dell'ex mercato di via Salinella, che il comune ha messo, avrebbe deciso

0: di mettere in vendita e voi temete che lì possa nascere una nuova struttura commerciale di medie dimensioni. E se abbiamo ben compreso, non siete affatto favorevoli a questa prospettiva. Abbiamo realizzato un servizio su questo, poi lo commentiamo.
1: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
0: Paolillo, allora, siete preoccupati perché questo immobile potrebbe ospitare una struttura di vendita di medie dimensioni a scapito, ancora una volta, del commercio di vicinato. E avete chiesto, o meglio, chiedete un confronto con l'amministrazione, se avete già dei riscontri in proposito.
2: No, riscontri no, perché noi, tra l'altro, questa notizia è apparsa ieri sulla stampa, ma di quello stabile se ne parla da un po'. Ci fa proprio ad agosto, ma invece di andarcene in ferie, dobbiamo apprendere questa, perché noi è un pericolo, perché sappiamo tutti che il documento strategico del commercio, che è poi diciamo l'atto principale di programmazione delle attività economiche del territorio, non veritiero, cioè anche grazie a tutte queste chiusure che ci sono state, a causa di tutte queste chiusure che ci sono state di negozi di vicinato, già non lo era prima, figuriamoci adesso, non è più corrispondente, perché la legge prevede che i comuni debbano seguire un determinato equilibrio nella presenza commerciale delle piccole, medie e grandi strutture. Questo si fa soltanto con una mappatura certa e seria dei negozi di vicinato, quindi numeri alla mano, delle medie e delle grandi strutture. Questo non è stato fatto, il comune, questa amministrazione aveva anche dato pubblicamente atto che andava rifatto la mappatura e quindi il nuovo documento strategico del commercio, e quindi qualsiasi altra attività che deve essere fatta, stiamo parlando di 2.800 metri quadrati, che non è uno scherzo, noi non possiamo regalare tanto alla competizione sfrenata tra i grandi marchi, dove si mette uno, si piazza anche l'altro, poi si piazza anche l'altro, e abbiamo fatto la città delle medie strutture e i negozi di vicinato continuano a vivere. Quindi tutto quello che ci diciamo nelle trasmissioni, sui giornali, negli incontri con l'amministrazione comunale, alla fine si fa esattamente il consiglio, si rischia

0: di fare esattamente il contrario. Siccome crediamo che questa amministrazione voglia dare una discontinuità rispetto a quella passata, questa è l'opportunità. C'è bisogno di smettere questo mobile comune, perché è giusto, nel senso che qualcuno ti paga,
1: è
0: ti
1: dà i soldi. Paolino, è molto chiaro il concetto. Okay, quindi, aggiornare
0: l'importante, perché se non sappiamo cosa vuol
1: quindi l'importante è aggiornare il documento strategico del commercio con una mappatura rispondente alla realtà attuale e poi prendere eventuali decisioni. Grazie Fabio Paolillo per questo suo intervento.
0: Altrimenti la diversificazione diventa sempre teorica e non si fa mai nulla per risolverla. Grazie a voi.
1: Grazie Fabio Paolillo e grazie a voi per averci seguiti. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento.

0: 100% disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: su Cittadella, la radio Fashion Week, il nuovo singolo di Ruggero, che diciamo è un ulteriore tassello di questo percorso artistico intrapreso da questo artista che devo dire definisco poliedrico. Ne parleremo e capiremo anche il perché. Ruggero, intanto benvenuto.
1: Ciao carissimo, buonasera a tutti, buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Come stai?
0: Allora, stiamo bene, spero insomma anche tu, perché sei impegnatissimo. Io ho parlato di artista poliedrico perché tu sei cantante, attore e compositore. Mamma mia, tante cose, riesci un po' a incastrare tutte queste attività?
1: No, questo sicuramente, ma è anche perché è la mia passione, quindi diciamo che sempre uno cerca di fare di tutto, però lo fa con piacere, perché davvero il tempo lo uso nella miglior maniera per far sì di essere sempre contento e soddisfatto di tutto quello che sto facendo e di tutte le cose che davvero che mi stanno accadendo, che sono tante e sono un gran risultato di anche tanto lavoro fatto nell'anno scorso.
0: Bene, allora senti, tu hai iniziato praticamente a 16 anni perché hai partecipato alla quarta edizione di X Factor Italia e devo dire subito hai mostrato questo grande talento, ma come ricordi questa esperienza, Ruggero?
1: Guarda, la ricordo benissimo, nel senso sono una di quelle esperienze che io almeno la rifarei 200 milioni di volte, perché comunque è stata anche la prima esperienza dove mi sono iniziato ad incontrare con un mondo adulto, perché comunque 16 anni condividere tempo con tante persone più grandi di me, tante persone che anche condividevano la stessa passione, però uno anche si inizia a rendere conto delle cose positive e le cose negative che ci possono essere in questo mondo dello spettacolo, e anche iniziare a confrontarsi con gente differente dalla tua. Quindi diciamo che sono cresciuto molto in fretta in quel periodo, però alla fine comunque anche quell'esperienza che mi ha aperto davvero le porte per vivere di quello che sto vivendo oggi. Chiaro, è stato il mio primo casting, certo, della mia vita, certo. Ed è andato bene, però se non fosse andato bene comunque allo stesso tempo io ci avrei continuato a credere e continuato a lavorare,
0: ovviamente,
1: per far sì che mi contattavano.
0: Allora Ruggero, con noi in diretta questa sera, insomma stiamo un po' ripercorrendo quello che è il suo diciamo percorso artistico, che lo vede anche protagonista nella serie di Disney Violette sui Luna, perché gli ha dato poi tra l'altro

0: la popolarità internazionale. Uno step importante per te questo con la Disney.
1: Sì, è stato uno step fondamentale, chiaramente partendo dal punto di vista che sono partito per l'Argentina senza sapere che poi si sarebbe trasformato un po' nel mio posto e nella mia seconda casa, perché la prima volta che sono arrivato in Argentina sono venuto solo per un mese e mezzo, niente più, poi sono tornato in Italia e poi mi hanno rimandato di nuovo e da lì diciamo che non sono tornato più per parecchio tempo. Diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita personalmente e professionalmente, perché comunque sento che è stata un po' un'università per me. Sono davvero cresciuto tantissimo, ho vissuto delle cose pazzesche che davvero poche volte ti capitano una volta. A me per fortuna sono accadute due volte, ho vissuto due esperienze molto simili come Violetta e Soy Luna, però ho cercato di sfruttarle al massimo per continuare a crescere davvero tanto e davvero prepararmi anche per poi vivere un'esperienza più solitaria come quella del cantante solista.
0: Bene, parliamo adesso di Fashion Week, no? Questa tua nuova canzone e questo, diciamo, tributo, questo racconto di questa settimana particolare, quella della moda milanese, tra glamour, no? Ci sono le luci, questo desiderio di evasione. Da dove nasce naturalmente l'idea di dedicare proprio alla Fashion Week questo tuo nuovo singolo?
1: Guarda, questo nuovo singolo è la terza canzone in italiano della mia carriera, dopo aver posticipato così tanto questo fare musica in italiano, che è sempre stato un qualcosa che volevo fare, però ancora non ero pronto, finché è arrivato il momento. E l'anno scorso a settembre ho lanciato la prima canzone, che è Notti Italiane, e oggi stiamo parlando della terza, che è Fashion Week. È nata, diciamo, più o meno 2 anni fa durante la Fashion Week stessa, perché mi trovavo a Milano in fase di scrittura di tutte quante le canzoni in italiano che avete ascoltato fino al giorno d'oggi, ma ascolterete anche nei prossimi mesi, e mi trovavo proprio a Milano durante la Milano Fashion Week, e quindi diciamo che già il camminare per le strade mi ispirava, tanta cultura, tanti outfit differenti, gente che davvero viene da ogni paese del mondo ogni volta che c'è un evento del genere. E quindi poi quando sono andato in studio c'è stata questa voglia di scrivere un po' sulla Fashion Week stessa e diciamo trasformarla un po' anche in un desiderio di evasione, un'adrenalina che c'è sempre durante una Fashion Week, che è un qualcosa di davvero bellissimo, adrenalinico, e l'ho voluto raccontare di davvero chiudi gli occhi e vieni via con me, ti porto a vivere questo sogno, che in questo caso potresti interpretare come la Fashion Week. Poi ognuno può interpretare la canzone come vuole.
0: Fashion Week, che poi sentiremo tra pochissimo, Ruggero. Allora, che farai nei prossimi mesi? Continuerà naturalmente la promozione di questa canzone. Invece, per quanto riguarda la tua carriera, il tuo viaggio come attore, insomma, che novità ci sono?
1: Guarda, io in questo momento sono completamente concentrato sulla musica. Quest'anno ti uscirà una nuova stagione di una serie di Disney che ho registrato anche negli anni precedenti, che Soy Luna, che abbiamo fatto un po' un came back, quindi abbiamo registrato un paio di episodi nuovi per il pubblico che ce lo chiedeva. E poi chiaramente quest'anno la cosa più bella è che finalmente torno in tour, quindi ci sarà un tour per l'America Latina che grazie a Dio già è andato tutto quanto sold out, quindi sono troppo contento. Sicuramente questo stesso tour ci sarà anche per l'Europa, quindi non vedo l'ora di annunciare le date europee e soprattutto in Italia, che finalmente per la prima volta potrò tornare a cantare anche a casa.
0: Bene, allora adesso concentriamoci sulla promozione di questa tua nuova canzone, Fashion Week. Senti Ruggero, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Ruggero.
1: È che di sogni ce ne sono tanti, chiaramente me ne sono venuti 2 in testa subito. Chiaramente uno potrebbe essere un Sanremo nel futuro, perché comunque è un po' un sogno familiare che mi piacerebbe compiere proprio per far felici tutti quanti nella famiglia. Poi chiaramente un altro sogno è rimanere felice come mi trovo in questo momento della mia vita, quindi io sento che quello davvero personale che ho dentro è quello che davvero voglio priorizzare sempre, è la mia priorità. e quindi quello è il mio sogno, poter rimanere come mi trovo adesso.
0: Bene, ti auguriamo naturalmente il grande palco di Sanremo, speriamo arrivi, incrociamo le dita e poi naturalmente tanta felicità, tanta serenità per Ruggero, che abbiamo avuto questa sera con noi ospite su Cittadella, la radio Cittadella TV. In chiusura, il nuovo singolo si chiama Fashion Week. Grazie Ruggero.
1: Grazie mille a te e a tutti quanti voi, un abbraccio grande.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ex Silva, dopo il vertice al Mimit con gli industriali, si fa sempre più plausibile l'ipotesi di una cordata italiana per il rilancio del siderurgico di Taranto. L'obbligo di chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni disposti dalla Corte d'Appello di Milano ha ridisegnato lo scenario industriale, spingendo Confindustria a valutare un consorzio di imprenditori nazionali per tutelare un settore che il presidente Orsini ha definito strategico. Al Ministero delle Imprese Made in Italy il ministro Urso ha confermato anche la proposta aggiornata del gruppo Jindal e l'interesse di Webuild per un hub di carpenteria legato al ponte sullo stretto. L'operazione libererebbe circa 1.000 ettari da riconvertire con l'aiuto di un commissario straordinario. Frenano però le istituzioni locali. Regione Puglia e Comune di Taranto chiedono la regia diretta della Premier Meloni, esigendo impegni vincolanti su decarbonizzazione, occupazione e tutele sociali prima di qualsiasi intesa. E cambiamo argomento: il futuro del Giovanni Paisiello Festival è a forte rischio. I tagli dei contributi da parte del Comune di Taranto minacciano infatti di far cadere anche i fondamentali finanziamenti del Ministero della Cultura legati alla cofinanziabilità pubblica dell'evento. A lanciare l'allarme il presidente dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, che chiede del sostegno di imprese e multinazionali del territorio per non disperdere un patrimonio che genera turismo e indotto economico. Sulla stessa linea l'architetto Augusto Ressa e il libraio Antonio Mandese, che denunciano l'assenza di una visione strategica delle istituzioni locali e chiedono interventi concreti per tutelare l'identità culturale tarantina. E la

0: vendita dell'ex mercato comunale di via Salinella, una struttura di circa 2.800 metri quadri, mette in allarme Confartigianato Taranto, l'associazione pur favorevole alla valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, chiede al comune di sospendere ogni nuova decisione commerciale per definire prima una strategia di sviluppo chiara e condivisa. Secondo il segretario Fabio Paolillo, occorre aggiornare il documento strategico del commercio ed effettuare una verifica dell'equilibrio della rete cittadina prima di autorizzare grandi strutture. Il rischio, scrive, è compromettere ulteriormente l'economia di prossimità già approvata dai cantieri BRT e dal calo dei consumi. E ora la pagina degli spettacoli. Dal 6 al 9 agosto il piazzale Federico Fellini, alle spalle della Concattedrale, ospita la quarta edizione del Taranto Beer Fest, evento ingresso gratuito. Per 4 serate la città offre circa 50 birre nazionali e internazionali, un'ampia proposta gastronomica e uno stand gluten free gestito da Ike Puglia. Ricco il programma di spettacoli per i più piccoli, lo show Disney, mentre sul palco serale si alterneranno Terra Ross, Palasport, Crazy 90s e il tributo a Michael Jackson, seguiti dal DJ set. Presenti un'area nursery e accesso riservato ai disabili in via Blandamura. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nessuna novità per quanto riguarda i ripescaggi in Serie D per il Taranto. Ci si aspettava una soluzione di questo genere, ma clamorosamente il Fasano è stato escluso e quindi sono 6 complessivamente le squadre ripescate, una pugliese in meno rispetto al lotto delle formazioni che sino a poche ore fa dovevano comporre la quarta serie nazionale. Intanto prosegue il lavoro del Taranto in ritiro. Domani per il Martina sarà reso noto il girone H di Serie D.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Living.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
2: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina e intanto è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
3: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
2: La polizia britannica ipotizza un rapto legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
3: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari.

0: Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
1: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: go back to the ball girl one time.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding,

0: Latin Festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti William Scavato, Nicola Cottisco, De Felix, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di

0: andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
1: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm e la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
0: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, per quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano di titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto. È un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
1: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
0: Sì, Stigali, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, forse che la veste sonora e i suoni, il modo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona ragazza sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
1: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo, senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
0: Ho programmato la release, però questa prima di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, non ancora lì.
1: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
0: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto. Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
1: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
0: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ex Silva, dopo il vertice al Mimit con gli industriali, si fa sempre più plausibile l'ipotesi di una cordata italiana per il rilancio del siderurgico di Taranto. L'obbligo di chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni disposti dalla Corte d'Appello di Milano ha ridisegnato lo scenario industriale, spingendo Confindustria a valutare un consorzio di imprenditori nazionali per tutelare un settore che il presidente Orsini ha definito strategico. Al Ministero delle Imprese Made in Italy il ministro Urso ha confermato anche la proposta aggiornata del gruppo Jindal e l'interesse di WeBuild per un hub di carpenteria legato al ponte sullo stretto. L'operazione libererebbe circa 1.000 ettari da riconvertire con l'aiuto di un commissario straordinario. Frenano però le istituzioni locali. Regione Puglia e Comune di Taranto chiedono la regia diretta della Premier Meloni, esigendo vincolanti su decarbonizzazione, occupazione e tutele sociali prima di qualsiasi intesa. E cambiamo argomento, il futuro del Giovanni Paisiello Festival è a forte rischio. I tagli dei contributi da parte del Comune di Taranto minacciano infatti di far cadere anche i fondamentali finanziamenti del Ministero della Cultura legati alla cofinanziabilità pubblica dell'evento. A lanciare l'allarme il presidente dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, che chiede il sostegno di imprese multinazionali del territorio per non disperdere un patrimonio che genera turismo e indotto economico. Sulla stessa linea l'architetto Augusto Ressa e il libraio Antonio Mandese, che denunciano l'assenza di una visione strategica delle istituzioni locali e chiedono interventi concreti per tutelare l'identità culturale tarantina. E la vendita dell'ex mercato comunale di via Salinella, una struttura di circa 2.800 metri quadri, mette in allarme Confartigianato Taranto, l'associazione pur favorevole alla valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, chiede al comune di sospendere ogni nuova decisione commerciale per definire prima una strategia di sviluppo chiara e condivisa. Secondo il segretario Fabio Paolillo occorre aggiornare il documento strategico del commercio ed effettuare una verifica dell'equilibrio della rete cittadina prima di autorizzare grandi strutture. Il rischio, scrive, è compromettere ulteriormente l'economia di prossimità già approvata dai cantieri BRT e dal calo dei consumi. E ora la pagina degli spettacoli. Dal 6 al 9 agosto il piazzale Federico Fellini, alle spalle della Concattedrale, ospita la quarta edizione del Taranto Beer Fest, evento ingresso gratuito. Per 4 serate la città offre circa 50 birre nazionali e internazionali, un'ampia proposta gastronomica e uno stand gluten free gestito da AIC Puglia. Ricco il programma di spettacoli per i più piccoli, lo show Disney, mentre sul palco serale si alterneranno Terra Ross, Palasport, Crazy 90s e il tributo a Michael Jackson, seguiti dal DJ set. Presenti un'area nursery e accesso riservato ai disabili in via Blandamura. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: Nessuna novità per quanto riguarda i ripescaggi in Serie D per il Taranto. Ci si aspettava una soluzione di questo genere, ma clamorosamente il Fasano è stato escluso e quindi sono 6 complessivamente le squadre ripescate, una pugliese in meno rispetto al lotto delle formazioni che sino a poche ore fa dovevano comporre la quarta serie nazionale. Intanto prosegue il lavoro del Taranto in ritiro. Domani per il Martina sarà reso noto il girone H di Serie D.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi

0: Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Alleanza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
1: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
2: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro, a disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano, è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
1: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta, indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
2: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro

0: ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
1: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi, il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1%.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage

0: termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora, molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero

0: senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione

0: multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.